Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal Teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è una situazione che conosciamo tutti molto bene. Quando entri al supermercato con un'idea chiarissima.
1: Ma sì, erano solo due o tre cose veloci. O forse no.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena. Niente di complicato.
0: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
1: E senza accorgertene, il carrello si riempie.
0: Alla fine, alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con tre buste piene.
1: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
1: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
0: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
1: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
0: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
1: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
0: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
1: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
0: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
1: Un altro aspetto importante sono le offerte.
0: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
1: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
0: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
1: È una differenza enorme, soprattutto a fine mese.
0: E poi c'è la parte più pratica mentre sei lì dentro.
1: Ti puoi evitare di girare a caso.
0: Se hai una lista organizzata e magari divisa per reparti, entri, prendi quello che ti serve e riduci il tempo di esposizione di tutto il resto.
1: Che è esattamente quello che ti fa spendere di più.
0: Ma poi c'è la scena più reale di tutte.
1: Arrivi a casa, sistemi la spesa
0: e ti accorgi che hai preso cose doppie o inutili.
1: O peggio, ti manca proprio quello che ti serviva davvero.
0: Con un minimo di organizzazione questo succede molto meno.
1: Perché hai già fatto chiarezza prima.
0: Alla fine il punto non è comprare meno cose a tutti i costi.
1: Ma comprare meglio.
0: Evitare sprechi, risparmio di tempo e non riempire la casa di cose
1: e
0: inutili.
1: E soprattutto uscire dal supermercato con la sensazione di aver fatto una spesa intelligente.
0: E non casuale, perché con gli strumenti giusti anche una cosa quotidiana come la spesa cambia completamente. E diventa molto più semplice da gestire.

tra il dentro e il fuori esiste uno spazio che non appartiene mai del tutto a nessuno dei due. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è cortile. Il cortile è uno spazio intermedio, una soglia abitata ogni giorno senza mai essere completamente nominata. Non è una destinazione e non è un semplice passaggio, è un luogo che esiste proprio perché resta indefinito. Per molto tempo il cortile è stato uno spazio concreto, fisico, quotidiano, un pezzo di mondo condiviso dove i confini tra case, scuole e vita si allentavano. Era il luogo dei giochi all'aperto, delle ginocchia sbucciate, delle corse improvvise che non avevano uno scopo se non quello di durare fino a sera. Nel cortile si costruivano le prime forme di socialità spontanea. Non servivano regole scritte, bastava la presenza. I giochi nascevano e finivano senza struttura, spesso cambiavano nel corso dello stesso pomeriggio e insieme ai giochi nascevano anche le prime narrazioni informali, storie raccontate a metà, versioni diverse degli stessi eventi, piccoli pettegolezzi che circolavano da un angolo all'altro come una forma primitiva di comunicazione sociale. Il cortile era uno spazio in cui si imparava a stare con gli altri senza mediazioni, dove il conflitto e la condivisione convivevano nello stesso gesto, nello stesso tempo, un luogo che non era né privato né pubblico, ma qualcosa di più fragile e più libero. Oggi quel cortile in molte forme non esiste più nella sua dimensione fisica originaria, si è trasformato, si è spostato altrove, in parte è diventato virtuale, spazi digitali, gruppi, chat, ambienti in cui si continua a condividere, a raccontare, a osservare gli altri. Eppure qualcosa si è perso nel passaggio. La materia del cortile, la terra, il rumore, la vicinanza fisica, ha lasciato spazio a una presenza diversa. Più veloce ma meno incarnata, resta però il bisogno, quello di uno spazio intermedio in cui le vite possano incrociarsi senza una struttura rigida. Riconoscere oggi il cortile significa anche immaginarne il ritorno. Non necessariamente identico, ma come possibilità di ritrovare forme di incontro meno mediate, più lente, più esposte alla casualità. Perché forse ciò che chiamavamo cortile non era solo un luogo, ma un modo di stare insieme. Alcuni spazi esistono solo quando vengono attraversati senza fretta. Piccole Grandi Parole è un esempio di questo. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi ed Antonio Torretti è tutto. Arrivederci a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi. No, gentilmente, cosa usare per quei ciccioli di salame che rimangono incastrati?
1: Come?
2: I ciccioli del salame, quelli quando uno lo mangia che gli rimangono tra i denti, che si fa fatica a togliere poi. Cosa si usa?
1: Ah, senta, non mi chieda, non sono mica il dottore.

entra. Io non so voi, ma a me capita molto spesso, specialmente quando vado a mangiare fuori al ristorante, di iniziare con antipasto misto, affettati, salumi, formaggi e il famoso salame, quello nostrano, che ha quei bei ciccioloni di grasso grossi quanto un mignolo. Ecco, di mangiare un paio di fette e di ritrovarmi il grasso tra i denti. Io vi consiglio, quando andate a mangiare fuori, di portarvi sempre dietro uno stecchino di filo interdentale, no? Così, pronto all'esigenza, non si sa mai. Detto questo, abbiamo incominciato veramente in maniera schifosa la nostra nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono. Cosa avremo combinato oggi? Vedremo un po'.

Ed oggi ricordiamo Beata Anselmina delle Scale Storte. Abitava in una casa con una scala così storta che nessuno voleva salirci. Lei la usava ogni giorno senza mai cadere, dicendo: se guardi dove vai, anche il torto diventa diritto. È patrona degli equilibristi quotidiani, delle case vecchie e di chi affronta le cose malmesse con fiducia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al disturbo. No, le volevo chiedere per questa storia delle scale, quindi, che erano storte.
0: Le scale che erano storte?
1: Sì, di Anselmina, diceva che abitava in questa casa con una scala storta.
0: No, no, sì, forse sbaglia persona.
1: No, no, no, no, non lei.
0: Di Aldo Moro 11.
1: Quindi lei non ha le scale storte?
0: No, non ho le
1: capito.
0: Scale storte.
1: Ma come mai aveva questo problema questa beata che diceva che lei riusciva a salire comunque,
0: Ma guardi che non abita questa persona, non ce l'ho in quattro.
1: No, no, no, no, lei non ha, cioè, no, è una beata Anselmina delle scale storte, per quello che non può abitare lì, non c'è più.
0: Guardi, non so niente, mi dispiace, non so cosa dirle. Buongiorno.

0: E voliamo ora a Giacarta, dove Giacarta vieta di mangiare la carne di cane e gatto per scongiurare la rabbia. Io la vieterei vita natural durante. È stata una decisione storica e controversa. La capitale indonesiana ha approvato una nuova normativa, il regolamento, che vieta la vendita e il consumo di animali portatori di rabbia, tra cui cani, gatti, pipistrelli e altri. Il provvedimento annunciato dal governatore punta soprattutto a prevenire la trasmissione della rabbia, una malattia ancora presente in alcune parti dell'Indonesia. Ora, nell'articolo non è specificato se è stata una normativa solo per scongiurare un'epidemia che stava per nascere, oppure è una cosa vita natural durante, non lo so, io me lo auguro, perché comunque mangiare animali del genere proprio neanche nella preistoria.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, no, per questa storia che non si può più mangiare la carne lì in zona.
1: Oh, a me mi sta raccontando una favola, perché io non so niente.
0: No, hanno vietato il consumo di carne di animali d'affezione, quindi di cani e di gatti, perché potrebbero
1: cos'è, una barzelletta? Mi stai raccontando una barzelletta?
0: No. A Giacarta è successo.
1: Beh, insomma, qui penso che non ci sia bisogno di mettere la proibizione di mangiare i cani e gatti, almeno qui da noi non si sono mai mangiati.
0: Ah, lì non si mangiano, no, perché magari con tanta gente che viene dall'estero, dai paesi orientali, c'è chi...
1: Senta, io qui, oddio, noi siamo in un paesino, ci saranno anche quelli che vengono dall'estero, però io non ne ho nessuno vicino.
0: Non ha mai sentito qualcuno cucinare spezzatino di cane, per esempio, cose così?
1: Ma sì, questa è la barzelletta dei cinesi, però io gliel'ho chiesto coi cinesi una volta, mi hanno detto che loro non l'hanno mai mangiato, però faranno loro. Ecco.
0: Mangiano meglio in Italia la buon carne di maiale, ciccioli insaccati, piuttosto che i cani, che è più saporito sicuramente, ecco.
1: Sì, però io non ho capito il senso della sua telefonata.
0: No, così, era una telefonata informativa, perché abbiamo letto la notizia prima.
1: Se volete leggere le notizie, delle barzellette ne raccontano dalla mattina alla sera.
0: È vero anche quello. D'accordo, la ringrazio.
1: È vero.
0: Buona giornata.
1: Prego?
0: No, dicevo buona giornata.
1: Ah, grazie, altrettanto a lei, guardi.
2: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa. No, volevo chiederle che cosa doveva dire alla fine.
1: Io?
0: Sì, perché
1: io non devo dire.
0: No,
1: a chi?
0: A noi, perché dice un giorno mi dirai. Quindi volevamo chiedere che cosa dovrebbe dire.
1: No, ma lei cos'è, matto?
0: No, no, perché è lo stesso titolo della canzone.
1: Lei è matto, no. Giusto?
0: Un giorno mi dirai, 2016, canzone sul rapporto genitori-figli, sull'attesa di essere compresi, sull'amore che spesso si manifesta tardi, quando si cresce. Il testo parla di incomprensioni, distanza emotiva e riconciliazione. È un dialogo ideale tra chi educa e chi viene educato. Intima, matura, molto emotiva. La vittoria a Sanremo 2016 ha riportato gli stadio al centro dell'attenzione, mostrando quanto sappiano ancora parlare al cuore.

0: pronto, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, poi alla fine poi era stato detto?
1: No, un attimo, non ho capito, ti ripeto.
0: No, dicevo, alla fine poi avevate detto qualcosa, cioè un giorno mi dirai, cioè avete detto poi?
1: Ma di che cosa?
0: Della canzone.
1: Di cosa sta parlando? Io non so niente di questo.
0: No,
1: so.
0: degli stadio.
1: No, no, guardi, qui non è chiamato nessuno per verificare qualche cosa.
0: Quindi non avete avuto modo di dire nulla?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, scusi il disturbo, gentilmente. È il consorzio agrario. Voi avete fatto l'ordine per caso di un piccione da guardia, quelli da mettere davanti alla porta?
0: No.
1: Mi sente?
0: Sì, ma cioè, perché mi chiede queste cose?
1: No, no, perché siccome il corriere ha smarrito, noi avevamo una consegna su Repetti, però non siamo sicuri che fosse lei, per quello che sto facendo due... l'avete ordinato voi?
0: Che cosa?
1: Questo piccione?
0: No, no.
1: Chi può averlo ordinato di voi, insomma?
0: Guardi, non saprei proprio, ma la scala 10?
1: No, no, non lo so, perché poi noi non siamo autorizzati a salire, noi lasciamo solitamente davanti alla porta. Però è una gabbietta con un piccione da guardia, quelli che si appendono davanti alla porta, che quando uno si avvicina fanno il verso di richiamo, in pratica, per avvisare.
0: Guardi, io non lo so questo.
1: Ma chi, chi può averlo fatto questo eventualmente quest'ordine?
0: Guardi, non saprei dirle, guardi.
1: Cioè, vuol dire che l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro?
0: No, no, no, io? Io assolutamente.
1: E chi l'ha fatto? Guardi, le faccio sentire il verso, fa così. Sente? È questo animale qui, in pratica, che l'abbiamo qui nella gabbietta.
0: No, no, guardi. Io assolutamente.
1: Ah, non è suo quindi il piccione?
0: No, no, assolutamente.
1: Ecco, e che cosa avevate preso voi, scusi? Avevate ordinato qualche altro animale?
0: No, no, no, no.
1: Ah, quindi c'è stato
0: scusi,
1: proprio
0: guardi,
1: un errore, quindi?
0: Sì, è un errore, allora.
1: Ah,
0: sì.
1: Ho capito, ho capito. Sì. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Sì, ti prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi, cari amici. Giovedì andiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Già stato con noi un po' di tempo fa e ritorna con il nuovo singolo Evil Strap. Stiamo parlando di Kef, che è già collegato con noi. Kef, benvenuto al Supermarket, anzi bentornato.
1: Grande, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Kef, allora il tuo nuovissimo singolo Evil Strap featuring Mavero, leggo un brano carico di profonda introspettività. Raccontate una trappola del male che in realtà nasce dentro noi stessi, dalla paura di lasciare la nostra comfort zone, affrontare il cambiamento. Quanto c'è di personale in questo brano e quanto pensate che questo tipo di paura accomuni oggi molte persone?
1: Ah, di personale c'è praticamente tutto. Questo brano proprio racconta, cioè mi descrive in un periodo della mia vita. E devo dire subito due parole per Mavero, perché lui, vabbè, è un mio grandissimo amico, però ecco, lui è stato chiamato a partecipare alla stesura di questo brano conoscendo solo in superficie quello che io stavo attraversando, e in un 4-4-8 ha letto la chiave del brano e ha scritto un ritornello lui fantastico, che è entrato proprio a pennello,
0: diciamo così,
1: come se l'avessi scritto io, che esatto, lo stavo vivendo quel momento. Quindi io volevo fare proprio questa nota di merito al grandissimo Mavero, che è un artista che stimo tantissimo.
0: Si è creata subito questa chimica musicale tra di voi, insomma, che ha permesso a lui di entrare. Esatto. Ascolta Kef, nel pezzo emerge l'idea che più ci si agita davanti alle difficoltà e più si rischia di restare intrappolati nel caos, mentre ovviamente solo la calma e la pazienza permettono di vedere un cambiamento che può trasformarsi in una rinascita. Qual è il messaggio più importante che volete lasciare a chi ascolta il brano in un momento difficile della propria vita?
1: Allora, il messaggio è quello di non pensare con la testa che tu hai in quel momento, perché se ti lasci abbandonare completamente a quello che sta succedendo attorno, la tua testa ti abbandona. Quindi devi avere un attimo pazienza, devi capire che è un momento che passerà e ci potrà essere magari un periodo più brutto, però poi dopo una caduta si rialza sempre ed esce sempre il sole. Il messaggio che volevamo trasmettere era proprio questo, era quello di non buttarsi giù, di aspettare e, ma non aspettare passivamente, di fare in modo che la nostra felicità riemerga. Non è una cosa scontata, non è qualcosa che ci viene regalato e ce la dobbiamo andare a prendere.
0: Esatto, non farsi sopraffare dai problemi della vita, perché comunque la vita è fatta di alti e bassi. Quando
1: esatto,
0: viviamo il momento,
1: la normalità.
0: Esatto, quando siamo nel momento più basso, però bisogna sempre cercare di restare a galla e non farsi sopraffare. Questo è la cosa sicuramente più importante. Kef, a questo punto, prima di ascoltare Evil Strap, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, ricorda di nuovo, perché ovviamente anche l'altra volta tu ci hai detto dove cercarti, però rinfrescaci un pochino la memoria con tutti i tuoi contatti social.
1: I miei contatti sono sempre gli stessi, fondamentalmente. Io sono attivo più che altro su Instagram, ma ho anche una pagina TikTok che comunque curo con tutte le mie nuove uscite. Entrambe le potete cercare con l'hashtag Kef, scritto KHF come il mio nome, _music. Kef Music, mi trovate facile. E come già anticipato, tutti i miei pezzi e brani sono su YouTube, su Spotify, su Apple Music, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Beh, ci facciamo una panoramica sul tuo percorso artistico, che è la cosa ovviamente più importante. Kef, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, di essere ritornato, e ovviamente
1: grazie,
0: ti riaspettiamo per altre novità. Lancio Evil Strap, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Alla prossima, grazie a te, grazie di tutto e ciao a tutti.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Ma chi cerca di
1: Salve, no, guardi, io sono l'autista del consorzio agrario di via Scrivia. Siccome sto arrivando con la consegna,
0: interessava... No, allora guardi,
1: scusi,
0: allora
1: che la confusione. No, un attimo che guardo l'indirizzo, perché io ho via giusto 26.
0: Sì.
1: Santo che signora, io ho i tre animali sul camion da stamattina, li devo venire a portare lì.
0: Perché poi devo tornare. Ma qui? Ma lei allora lei ha sbagliato, guardi, perché io sono una donna che fra poco ho 90 anni, sono sola, sto per Sì, ma...
1: Però io li devo, cioè io ho soltanto la consegna, non sono i miei, cioè io vengo per nome del consorzio agrario.
0: No, ma guardi, allora avete fatto sbagliato, perché
1: Sì. Però io dove le metto, signora? Ho tre pecoroni sul camion.
0: E che me ne importa a me? Io le voglio davvero. Ma scherzo davvero?
1: No,
0: ma chi
1: allora,
0: gli ha detto di portarli lì?
1: Ascolti un attimino, senza che si arrabbi, perché non voglio farla scaldare. Il discorso è che io sono l'autista, quindi io ho soltanto la consegna da effettuare, no?
0: E come gli hanno detto? Come?
1: No, io ho e ho questo civico via di che non sono della zona. Castiglione
0: allora,
1: della Pescaia.
0: Allora è sbagliato anche il numero, perché 28 io sto.
1: Però signora, se lei io li lascio, cioè io li lascio lì sotto.
0: Ma lei è scherzo davvero, ma io chiamo carabinieri, porca miseria!
1: Scusi,
0: ma, che?
1: Ma lei non ha. Mi perdoni, cos'è una fattoria, una casa di campagna?
0: No, sono in paese, proprio un piano centro.
1: Vabbè,
0: qui non fanno mercato.
1: Signora, li dia qualcuno tre pecoroni, io li lascio lì e poi li giostrate voi.
0: Ma lei è pazzo, davvero,
1: Ma mi scusi, cosa faccio? Io mi porto tre pecoroni a casa adesso.
0: Ma lei le riporti indietro, avete sbagliato indirizzo.
1: Ascolti, mi scusi, facciamo una cosa eventualmente, se io glieli lascio lì, poi magari la prossima settimana...
0: Senta, ma dove li lascia? In piazza, c'è il mercato.
1: Magari li lasciamo lì legati, tanto non sono grossi, li leghiamo al cancello e in qualche modo si farà.
0: Sì, ma scherza, gli ho detto che io chiamo carabinieri, io non voglio nessuno.
1: Ma lei non conosce, scusi, non conosce nessuno che gli possono interessare le pecore eventualmente?
0: Ma a me, a chi?
1: Non lo so, se ha qualcuno, non è che ha qualche parente che le ha ordinate magari a nome suo?
0: No, non credo proprio, guardi, io non lo so, ecco, sono tanti.
1: Però il civico è quello, io mo mi metto in difficoltà, come faccio?
0: A me mi mette in più difficoltà, io chiamo carabinieri, vi mettete a posto, perché io non c'entro niente, ecco.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate di questa settimana e le più vecchie. Invece le interviste, quelli di tutti i ragazzi, gli artisti che transitano all'interno del nostro programma, li potrete riascoltare su Spotify cercando le interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins.

bentornati, eccoci qui, siamo qui su Resina Zona Weekend. Io sono Alessandra, insieme a Andrea, Bob, Claudio e la nostra Cecilia, la stanza della musica che torna. Torniamo anche questa settimana per farvi compagnia sulla vostra radio preferita. E ci scrivete, ci dite cose, ci consigliate. Noi siamo contentissime e contentissimi perché siete sempre molto attivi e attive con noi e ci seguite, ci fate i complimenti, anche le critiche che noi accettiamo, ma insomma siete veramente in tanti, tantissimi. Allora, siamo qui per una nuova puntata con tante cose da dirci. A proposito, Bob, lo chiedo a te, che tu sei tutto. Al di là del vetro, mi puoi fare cenno come vuoi, ma Madonna, ha ritrovato i suoi vestiti persi al Coachella? Tu mi fai segno che, boh, non lo so, vabbè, che ti devo dire? Ti dovevo informare, Bob, ti dovevo informare. Iniziamo però a salutare, io non so niente, io voglio che qualcuno ritrovi questi vestiti, perché c'è anche una ricompensa in mezzo. Intanto volevo dirvi che, volevo salutare Cecilia, una tua omonima, cara Cecilia, da Pescara, e Marco da Firenze, che ci scrivono e ci salutano. Grazie. Allora, e subito vi do una notizia, cari e carissime. C'è un concerto molto molto bello che dovete andare assolutamente a vedere. Parliamo degli Editors. Vi do subito questa chicca, però dobbiamo aspettare il 2027. Ma quanto ci piacciono a noi gli Editors? Poi ne parliamo nella parte successiva della nostro programma settimanale. E volevo anche dirvi che stiamo per arrivare alla fine di questa stagione, mancano poche puntate, dunque cominceranno poi i saluti di rito. Veramente è stato un anno fantastico, meraviglioso, pieno di cose, ma stiamo arrivando alla fine, mancano non so quante puntate, Bob non me lo sai dire, come al solito rimani lì un po' intortellito. Vabbè, però noi adesso andiamo avanti, vi daremo più notizie, però adesso c'è il momento della musica con la Hit Italia.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

iniziamo subito con darvi chicchette per concerti, perché dovete muovervi più uno che per l'altro, nel senso che c'è tempo per un altro concerto, c'è meno tempo per quello che vi sto per dire. Rock in Roma con i Counting Crows. Che belli, il 14 giugno. Non so se Cecilia li ha visti tanti anni fa, non abbiamo notizie, Cecilia, non ci dici niente, vabbè. 14 giugno saranno all'ippodromo, l'ippodromo delle Capannelle, e c'è tempo, ma non tantissimo, non so neanche quanto costino i biglietti e dove li potete trovare, perché dovete sapere che Bob non mi ha scritto niente, vi posso solo dire che saranno a Roma. Anzi, ti chiedo gentilmente, Bob, se riesci a trovarmi qualcos'altro. Stai facendo con i tuoi potenti mezzi. Counting Crows Italia mi dice, ci sta qualcosa? No, saranno lì solo a Roma, il 14 giugno appunto, al Rock in Roma. I biglietti su Ticket One. Che belli, a me piacciono i Counting Crows, eh? Mentre ricordiamo alcuni due successi famosi, un paio di successi, Mr. Jones e Accidentally in Love, hanno venduto più di 20 milioni di dischi, dunque un bellissimo appuntamento in Italia da non perdere, veramente di rilievo. Mentre ci saranno gli Editors, però dobbiamo aspettare il 2027 in Italia. Dove saranno gli Editors? Non me lo dici, vabbè, ve lo dico dopo. Però me lo potevi... Non sei prontissimo, eh. Io... Sì, ecco, bravo. All'Alcatraz il 3 febbraio 2027. Qui c'è tempo per muoversi. La band di Tom Smith torna in Italia e vi devo dire che io li ho visti dal vivo tanti anni fa e sono secondo me molto meritevoli, imperdibili, per quasi possiamo assolutamente dire così. Allora, abbiamo parlato dei Counting Crows, che adesso andiamo ad ascoltare con un pezzo che ho già accennato prima, Accidentally Love. Che pezzone, mi piace veramente tanto Counting Crows.

Eccoci, Resina Zona Weekend, siamo tornati, siamo qui con tutta la stanza della musica, la regia che vi saluta. Tornati dopo tanta musica. Allora, a parte che ci saranno i Metallica in concerto a giugno e mi raccomando, non dobbiamo perderli. Bob ci andrà, che ci ha dato prima questa notizia il 3 giugno a Bologna. A parte questo, vi dobbiamo anche dire che è in arrivo una ristampa di Reloaded 30th Anniversary. Tutte le info ve le stiamo per dire adesso. Ci saranno tanti formati disponibili e anche un cofanetto deluxe. Dunque vi do la notizia del concerto, ok, ci dovete andare, dovete fare qualcosa. In più i Metallica hanno annunciato la ristampa di Reloaded 30th Anniversary, che sarà disponibile dopo il concerto di giugno, il 26, sempre lo stesso mese, ma il 26 giugno. Come ho detto, ci saranno numerosi formati: doppio vinile nero, doppio vinile colorato, CD, triplo CD, eccetera, eccetera, eccetera, nonché anche un box deluxe che ci fa tanto incuriosire, anzi potrebbe essere un possibile regalo in qualche maniera. 15 CD del cofanetto spaziano comunque per esempio dalla Reloaded, tantissime anche raccolte inedite, 4 DVD, vabbè, veramente tanta roba, oh, tanta roba. 1997, pubblicato il 18 novembre, Reloaded è stato il terzo album consecutivo dei Metallica a debuttare al primo posto della Billboard 200, rimanendo quasi 80 settimane in classifica e raggiungendo la prima posizione in altri 6 paesi. Oh, per bacco, tanta roba, ragazzi, Metallica. Vabbè, sì, certamente sì. E adesso ce li ascoltiamo con un pezzo. Qual hai scelto, Cecilia? Qual hai scelto dei Metallica? Me lo appiccica al vetro lì del Nothing Else Matters? No? Enter Sandman? No? E Master of Puppets? No? One, brano del 1988? No? Fade to Black del 1984? Mi state facendo fare tutte... Io ho finito la mia conoscenza di Metallica quasi. E vabbè, ragazzi, ci ascoltiamo di The Unforgiven del 1991. Loro sono i Metallica. E finalmente l'abbiamo detto, musica.

hanno fatto. Torna questa meravigliosa rubrica che vi piace tanto, questo momento in cui andiamo a scoprire che fine hanno fatto nomi, personaggi che magari hanno fatto un grande successo per un brano, poi abbiamo un po' perso le tracce, magari si sono ritirati, magari fanno qualcos'altro. E oggi parliamo di Lu Colombo. Magari tanti di voi giovanissimi non hanno ben capito chi è, ma Lu Colombo, che poi sarebbe Maria Luisa Colombo, canta una canzone che abbiamo almeno una volta ballato e ascoltato da qualche parte. Parlo di Maracaibo. Che grande successo! Siamo nel 1981 in Italia, questo 45 giri spopola veramente, fa un successo strepitoso. La canzone è scritta da David Riondino e poi rielaborata dalla Colombo nel 1975, fu persino rifiutata da tante case discografiche perché è un po' scomodo, è per i tempi. E 1980 ha una veste un pochettino più danzereccia, dance possiamo proprio dire così, grazie a degli arrangiamenti nuovi, e grande successo perché diventa anche un tormentone che lo è secondo me tutt'oggi in un certo senso. E ci saranno anche delle versioni mixate, e diciamo che veramente grande successo che ascoltiamo ancora oggi. Va bene, Lu Colombo la canta, la sua voce inconfondibile, un grande successo con questo pezzo pubblicato appunto nel 1981. 1982 uscirà un altro bellissimo pezzo, e nel 1983 firmerà persino un contratto con l'etichetta EMI, pubblicò il singolo Dance All Night con quale parteciperà poi al Festival Bar e vinse persino il disco per l'estate. Il brano fu incluso insieme a Maracaibo anche nella colonna sonora, adesso visto per dire, amanti di Vacanze di Natale, e parteciperà poi successivamente anche al Festival Bar. E insomma, negli anni però esce un po' dalle scene musicali, soprattutto negli anni 90 tornerà, farà tantissime collaborazioni, anche lavori personali, singoli da solista, insomma tante cose, continua assolutamente. L'ultimo album in studio è Mito del 2022, che vi consiglio, più che altro un EP, nel 2022 esce con questo EP, con versioni inedite di canzoni già conosciute e naturalmente conosciutissime anche dal grande pubblico. Ragazzi e ragazze, se non conoscete Lu Colombo dovete andare a scoprire comunque tantissime collaborazioni. Bob mi dice che poi ha fatto con tanti artisti italiani e non solo. E allora ce l'ascoltiamo adesso Lu Colombo, sforato un po' con i tempi, con la canzone che insomma, che ve lo dica, fa Maracaibo.

tutti pronti, tutte pronte, perché è uscito Il Diavolo Veste Prada. Vabbè, Cecilia lo aspettava, che ci ha fatto una capoccia tanto, perché grande fan Diavolo Veste Prada 1, ma penso mezzo mondo. E è uscito finalmente Il Diavolo Veste Prada 2. Cast, il cast lo conosciamo, c'è Mary Streep, la ritroviamo, Anne Hathaway in grande forma, Emily Blunt, Stanley Tucci, insomma ritroviamo i visi, gli attori e le attrici che ci hanno fatto compagnia nel primo Diavolo Veste Prada. Sono passati 20 anni, perché il primo uscì nel 2006, e ci sono anche delle new entry che sarebbero Justin Theroux. Ma l'ho detto bene? Guaridono tutti, non lo so, Terux, non lo so. E Kenneth Branagh è lui, è un omaggio, un nome grande del cinema. Allora ragazzi, la trama, sono passati 20 anni, Andy Sachs è diventata una grande giornalista affermata a New York, e durante una serata di gala, o per bacco, subisce la sua carriera un brusco arresto quando l'intera redazione per cui lavora viene licenziato con un semplice messaggio. Rimasta senza lavoro, Andy Sachs ottiene una inaspettata opportunità tornando alla rivista Runaway. E indovinate che c'è, chi c'è? La sua ex capa Miranda Presley. Ma non vi dico di più, perché dovete andare al cinema, perché qua ci stiamo preparando, perché andremo sicuramente a vedere tutti insieme. Già sta facendo veramente il botto, ci stanno andando in tantissimi, grande successo anche per Film Michael, tante persone in sala. Siamo contenti quando il cinema si riempie sempre tanto, e siamo veramente felici. E allora noi intanto ci stiamo preparando, perché l'andremo sicuramente a vedere, vi diremo anche la nostra. Nel frattempo che vi abbiamo ricordato di andare a vedere questo film, che musica vi facciamo ascoltare? Che mi dici, Bob? Che mi hai messo? Fred De Palma? Grazie. Con D'estate non vale, un pezzo del 2019.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.
3: Siamo alla fine di questa puntata dove anche qui ci siamo, insomma, raccontati di tante cose. E anche Bob comincia con stringi, ho appena iniziato Bob, dopo questa carrellata musicale siamo qui, siamo tornati. E insomma, mi ha detto, insomma, mi do un'anticipazione, mi ha detto la Cecilia che la prossima puntata parleremo di gruppi rock che hanno fatto la storia, un grande esploit con un pezzo e poi si sono un po' arenati. Ve lo spiego meglio la prossima volta, perché Cecilia dal di là del vetro mi ha detto di questo, fai quell'altro, però poi è stata un po' imprecisa. Diciamo che il succo è questo: grandi debutti, però poi non ci sono stati. Se il buongiorno si vede da mattino, in questo caso no, i grandi debutti, ma poi flop successivi. Questa è una bella rubrica perché vi faremo conoscere anche gruppi, cantanti, cantautori, cantautrici che veramente sono stati necessari per lanciare, magari confermare un genere che però non hanno resistito, non sono riusciti a rimanere in auge. Siamo arrivati però adesso alla fine di questa puntata, ci racconteremo meglio questa storia la prossima volta, col prossimo appuntamento la prossima settimana, prossimo, ho fatto tante ripetizioni, scusate. E la puntata che ci sarà appunto tra 7 giorni qui sulla vostra radio preferita, mi raccomando, non mancate. Un saluto da Bob, Claudio, Cecilia e Andrea, la stanza della musica, tutta la regia, e un saluto da me, Alessandra, la vostra amica qui su Resina Zona Weekend. E allora ci sentiamo la prossima settimana, grazie per essere state con noi, un grosso e meraviglioso ciao.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di partire con la consueta playlist, oggi è una grandissima sorpresa. Infatti intervisteremo Gianmaria Accusani dei Sic Tamburo. Intervista è stata fatta con Fabrizio Rossi, Electro Noise.
2: Homemade, the interview.
3: Senti, io sono molto emozionato perché sono, diciamo, cresciuto con la musica, con la vostra musica, non solo la musica, partendo dai Prozac, poi con questo altro progetto dei Sic che avete fatto del punk un qualcosa di incredibile, l'avete reso fruibile alle masse, insomma, che non è poco, anche perché il punk sicuramente è un'attitudine, no? Non è solo un... E poi... Ma... Dimmi, scusami.
4: Cioè, secondo me può essere tutte e due le cose, nel senso, c'è chi fa musica punk, in qualche modo è ultra riconoscibile, ma c'è anche quelli che hanno l'approccio alle cose punk, allora possono fare anche musica classica, voglio dire, cioè,
3: c'è.
4: Diciamo che con Sic Tamburo ovviamente abbiamo sempre mantenuto quell'approccio punk, però è ovvio che la musica ha preso derive un po' diverse, cioè.
3: Sì, quello è vero, avete sempre toccato dei temi scottanti, però allo stesso tempo con i Sic, insomma, anche molto molto profondi. Quest'ultimo album, Demenzia, lascia senza fiato. È un disco che si ascolta, ti ipnotizza, è ipnotico come disco. Avevo fatto anche un post su Instagram dove parlavo di questo vostro ultimo lavoro e devo dire che si ascolta in maniera proprio che rimani ipnotizzato, anche perché tocchi dei temi molto molto particolari. Ci sono tantissimi cose anche molto molto delicate, per esempio ho perso i sogni, no? Mi ha colpito tanto come brano, oppure Fuori, insomma, vengono toccati tanti temi. Ma Gianmaria, ma tu i sogni, io sono sicuro che non li hai persi. C'è un tuo tour che si intitolava appunto Da grande voglio fare il musicista, e leggevo una tua intervista dove appunto dicevi che è stato sempre un tuo sogno quello di fare il musicista, però perché poi ho perso i sogni?
4: Ma ho perso i sogni in realtà è una canzone che è legata al comportamento folle dell'uomo che in questi anni, grazie alla tecnologia, possiamo ascoltare ogni mezz'ora, diciamo, senti notizie folli ogni due minuti. E siccome il disco è un viaggio dentro alla malattia mentale, la demenza proprio, sì. In qualche modo, dopo aver scritto e parlato di cose legate proprio a quel percorso dentro quella malattia mentale, sì, mi è venuto spontaneo fare un parallelismo con un altro tipo di demenza, che è proprio il comportamento folle dell'uomo, le guerre,
1: certo.
4: Ho perso i sogni, parla di questo, parla di un bambino che si ritrova,
3: certo,
4: in mezzo
3: alle bombe,
4: alle,
3: certo,
4: macerie, certo, a cui ovviamente l'uomo ha suo malgrado, ma cioè il bambino è anche inconsapevole di tutto questo, suo malgrado, quindi gli rubano i sogni fondamentalmente.
3: È vero,
4: e
3: è
4: questo
3: vero.
4: È, diciamo, l'altra parte del disco, no? Quello che racconta la mancanza di mente, perché demenza questo significa,
3: esatto,
4: la mancanza di mente legata al comportamento folle che l'uomo ha.
3: Mamma mia, io avevo preso degli appunti, no? Mentre ascoltavo il tuo disco. Avevo scritto questo di questo vostro ultimo lavoro: un'altra istantanea fatta di parole e distorsione che ti spiattella in faccia un dolore esistenziale in modo edulcorato, diretto, puro e semplice. Diciamo che spesso il dolore del vivere è protagonista nel tuo modo di scrivere, no? Diciamo, perché ti concentri molto sul dolore? Logicamente poi anche con i percorsi che avete fatto anche con mitica e indimenticabile Elisabetta, insomma, Sicuramente ci sono state delle esperienze di vita molto, molto forti e sicuramente devastanti, dettate anche dalla malattia. E, ti concentri però molto su questo tuo modo di su questa analisi, no? Proprio del vivere, della sofferenza del vivere, però allo stesso tempo lo fai con una musica che rimane quasi scanzonata, no? Perché il punk sono molto melodici, sono molto forti anche a volte i tuoi brani, ma allo stesso tempo rimangono molto orecchiabili.
4: Quindi sì.
3: Diciamo c'è quasi un contrasto, no? Questa cosa però è questo che ti ipnotizza, proprio perché comunque rimani a bocca aperta ad ascoltare i brani che tu scrivi, insomma ti rimane a bocca aperta.
4: Sì, questo succedeva un po' più spesso con i prod, dove la musica era un po' più come si dice, più allegra in qualche modo, mentre con il sitamburo la musica è molto più matura, più complessa,
3: più cura, cosa più. Vero.
4: Quindi diciamo che c'è sempre molta melodia, perché comunque è il mio tipo di scrittura, a me piace,
3: certo,
4: la melodia,
3: certo.
4: Però c'è una complessità che è molto superiore a prima, voglio dire, ma è proprio sia nei testi che nella musica, ovviamente, perché credo che sia,
3: certo,
4: la maturità dell'essere umano che, andando avanti,

0: belle della vita, no? Che sono appunto un po' più scomode da raccontare.
1: Sicuramente uno dei motivi per cui vengono lasciate in disparte è questo. Poi sono, comunque certe cose fanno anche paura, anche certo. Per questo certe volte la gente, comunque io invece sono stato sempre attratto da quelle cose lì, e di quelle cose lì ho sempre parlato dal giorno che ho iniziato a scrivere canzoni, voglio dire. E siccome è una roba che viene da dentro, non è che la decido proprio, c'è qualcosa che mi spinge e mi viene naturale farlo, ecco, direi.
2: Certo, beh, poi diciamo che è un po' mettere le mani nella propria anima, no? Quindi andare a ricercare quelle che sono proprio le emozioni, lo scrivere canzoni, insomma, è sicuramente il modo, a volte anche terapeutico, no? Sì, quasi un'autoanalisi che uno fa e cerca di mettersi a nudo e di cercare di affrontare a volte anche le proprie paure. Quindi, insomma, è un modo molto coraggioso sicuramente di trattare determinati argomenti. C'è un brano che a me è piaciuto tantissimo, ti devo dire che è martellante, è Fuori, per esempio. Fuori, Immagina Se, Demenzia, che sono un po' una sorta di c'è una sorta di fil rouge, no? Tutto in questo album, che non so se lo possiamo considerare una sorta di concept album. È sbagliato avere questa idea un po' di questo lavoro, Gianmaria?
1: No, perché diciamo non è un vero e proprio concept album, però è, diciamo, il disco che si avvicina di più ad esserlo. Diciamo che la stragrande maggioranza delle canzoni, dei brani che ci sono all'interno, ruotano attorno a un argomento ben preciso, che è quello che ti dicevo prima: la demenza, la malattia mentale. Sì. Ma anche poi il parallelismo con la demenza come comportamento folle dell'uomo. Quindi diciamo che a parte qualche singolo episodio che magari va a guardare altre cose, diciamo tutto il disco ruota attorno a questo. Quindi diciamo non è un vero e proprio concept album, ma quasi, diciamo, è quello che sicuramente in tutta la cina di più ad esserlo, diciamo, sicuramente. Però
2: beh, difatti ti dicevo, c'è Fuori, è incredibile, no? Perché Fuori poi dà proprio l'idea di uno che sta fuori di testa, poi c'è questo ritmo martellante, pum, pum, pum, pum, che ti entra dentro, no? Proprio ti dà l'immagine, è quasi una fotografia, un'istantanea, un quadro. È incredibile come hai descritto questi temi, cioè veramente dai l'idea della demenza in questo senso, e della sofferenza che è legata ad essa. Difatti c'è anche Non ti scordar di volermi bene, è incredibile. Ci sono questi testi che veramente ti lasciano senza parole, diretti, sì. Molto diretti. Addirittura la copertina dell'album mi ha molto colpito, no? Io mi diverto tante volte, spesso anche con Christian, con Wave ne parlavamo, dico, sul giocare un pochino, no? Cercare delle influenze, un po' un gioco che facciamo sempre, sì. con i lavori dei nostri ospiti musicisti. Per esempio la copertina del tuo album, ci siamo divertiti a tirar fuori un po' di influenze di Mondrian, Miró, Modigliani, Fontana, no? Ci sono queste linee che sembrano quasi graffi, c'è Mondrian con queste linee appunto nere, c'è il colore, c'è questo viso un po' squadrato alla Modigliani, alla Miró, insomma c'è questi quadri alla Miró, è incredibile. E poi l'artista che ha disegnato è stato Davide Toffolo, giusto? Ed sì. È già da qui si ha un'introduzione al mood del disco, perché è un'immagine molto forte questa qui del disco. C'è poi questo passamontagna che usate per suonare, e c'è una lacrima che esce dall'occhio, questo viso molto triste che si può vedere da sotto. È incredibile questo.
0: Sono tante emozioni insieme.
2: Questo è, sì, c'è la morte, la mano con la morte, questa chitarra, c'è un occhio di donna alle spalle. Come nasce anche questa idea? Quando Davide ti ha presentato, no? Vi ha presentato questa copertina, che sicuramente poi è la finestra sul vostro lavoro.
1: Ma è nata in maniera un po'... non è che lui ci abbia

0: presentato, noi stavamo capendo come da chi far realizzare la copertina, perché in genere è una cosa che non facciamo noi, a parte per un disco, l'abbiamo fatto noi solo per un disco, e quindi siccome io e Davide siamo amici da sempre, l'ho chiamato, ho detto: Davide, hai voglia di farmi un disegno per la copertina? Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente gli ho raccontato tutta la storia del disco e lui in poco tempo ha fatto quel disegno che in qualche modo rappresenta la storia del disco, molto molto, cioè è nato tutto molto più semplicemente di quello che si pensa. Questo un po' perché sicuramente era conosciuto, è entrato nel disco, certo. Un po' perché comunque ci conosciamo da talmente tanto tempo che insomma questo facilita anche le cose, ovviamente.
1: Senti, difatti c'è questa immagine, perché nel frattempo che parlavi ce l'ho proprio davanti qui allo schermo, e mi piace tantissimo perché c'è questa donna dietro quasi che abbraccia la figura in primo piano di quest'uomo che piange, no? E mi fa appunto venire in mente il brano "Non ti scordar di volermi bene", quasi una coccola che fa. È incredibile, è proprio un capolavoro nel capolavoro questo disco, veramente veramente ben riuscito. Senti, noi come generazione, no, grosso modo siamo coetanei, noi siamo degli anni 70, tu forse dei primi degli anni 70, insomma siamo quasi coetanei, e la nostra generazione, io come la vedo, dico sempre, spesso ragionando, che è una generazione forse irrisolta e sospesa, no? Noi siamo cresciuti con le illusioni plasticose che ci ha un po' inculcato il mondo di MTV. Abbiamo, io perlomeno lo vivo così a volte, un presente che ci va stretto, allo stesso tempo è soffocante, ci mobilizza, e appunto con quello che sta succedendo poi nel mondo a volte ti rende incapaci di reagire. E ascoltando il tuo disco, chiudi quella porta. E provi a dare un antidoto a tutto ciò, a questa, diciamo, a questa sorta di analisi che ci può essere nel mondo.
0: Ma è semplicemente un modo per far arrivare il messaggio che tutto sommato qualsiasi cosa ci accada, c'è comunque sempre un modo per anche le cose più potenti, più brutte, più dolorose, c'è sempre un modo in qualche modo per alleggerirle molto, no? C'è un modo chiudere quella porta e rimanere dentro, no? E chiudere quella porta però cosa significa? Significa qualsiasi cosa, prima di tutto significa per esempio accettare le cose che ci vengono incontro, anche le più brutte e dolorose. Accettando, uno alleggerisce tantissimo, sì, il peso di certe cose, per esempio. Quindi chiudi quella porta in qualche modo, significa anche questo, cioè chiudi quella porta e vieni dentro vuol dire in qualche modo trova un sistema per accettare, ad affrontare qualsiasi cosa ti venga incontro. E, ripeto, chiudi quella porta può essere per esempio accettare, perché accettare significa avere meno paura.
1: Mamma mia, quindi è un disco, il tuo è un modo di scrivere veramente coraggioso. Pensa, io nel mio percorso di vita, mi fai venire in mente, no? Ho fatto dei percorsi di vita in cui ci sono state delle difficoltà, e con quello che dici mi riscontravo molto nelle tue parole, no? Mi rivedevo molto nelle tue parole, quindi soprattutto questo è un consiglio che si può dare a tutti, insomma, cerca di avere coraggio di vivere, ed è veramente una cosa bella quello che stai dicendo, trova la tua dimensione, insomma, il tuo posto nel mondo, anche se è difficile, è una grande verità, insomma. Senti, Gianmaria, ma stiamo vedendo, insomma, con grande soddisfazione, immagino anche per voi, che il tour sta andando molto bene, ci sono tante date sold out sul anche quella di Roma, insomma, quando sarete venerdì, sarete a Roma. Se non sbaglio, lunedì, scusate,
2: io sarò presente, lunedì. Perché i biglietti come sono usciti.
1: io non sono riuscito a trovarli, sì, sto rosicando, sì, come un animale. E devo dire, insomma, è bello questo, questo diciamo riscontro che c'è da parte del pubblico, no? Cosa si prova, insomma, ad avere questo bene, sentire il bene del pubblico?
0: Ma diciamo che andare in giro a suonare è la finalizzazione di un lavoro che uno fa per mesi e mesi quando prepara un disco, quindi è chiaro che è il punto in cui raccogli, no? È ovvio che andare in giro a suonare, vedere tanta gente che canta le canzoni, quello non può che farti bene e darti una soddisfazione e una gioia molto molto grosse, diciamo. Poi è vero che ogni momento in cui si sale sul palco è bello di per sé, ovviamente. È chiaro che quando inizi a vedere che tutte le date sono piene, sold out qua e là, e le cose sono ancora più belle. Cioè, questo essendo il live la finalizzazione del lavoro che è durato per tanti mesi proprio, ovviamente è chiaro che questo è un momento meraviglioso, ovviamente.
1: Immagino. Senti, diciamo, Elisabetta, posso toccare questo tema, no? Perché non so se è troppo doloroso. Elisabetta è sempre presente con i SIC, immagino, perché avete fondato voi questo meraviglioso progetto. Quanto c'è dello spirito di lei ancora in tutto questo? È un'evoluzione, si evolve. Stavo vedendo, sai perché ti faccio questa domanda? L'altra sera stavo vedendo un bellissimo cartone animato dove il protagonista, diciamo, musicista, perde la vita e si diventa tutore di una piccola anima che deve cominciare a vivere. E poi lui ritornerà sulla terra scoprendo, insomma, avendo coraggio un po' con quello, come dicevi tu, su chiudi quella porta, no? E c'è qualcosa che secondo te che si evolve nello spirito delle persone che ci sono state accanto, che ci hanno lasciato? È anche difficile da esprimere come concetto, è molto emozionante, insomma, ho la pelle d'oca un po' su questa cosa. Secondo te Elisabetta è sempre presente con voi e vi aiuta, vi evolve, vi aiuta nell'evoluzione dei SIC?
0: Ma allora, questo non lo so, sicuramente Elisabetta è sempre presente dentro di me, perché io con lei ho passato metà della mia vita a fare tutte le cose possibili e immaginabili. Poi i dischi, specialmente questo, parlano di cose che sono talmente lontane da però, certo, come ripeto, ed è giusto così, perché non è certo è che l'Elisabetta è e rimarrà sempre una parte importante del SIC Tamburo, e ripeto, ma non occorre neanche dirlo, cioè l'Elisabetta è perennemente dentro di me, come è giusto che sia, come succede a chiunque perda una presenza molto importante.
1: Una gara,
0: non certo. Credo che sia una roba speciale quella che succede a me, credo che sia una roba molto normale, voglio dire.
1: Certo.
0: Poi è ovvio che sulla costruzione dei dischi non credo che rientrino queste cose così, magari inconsciamente, forse sì. Fatto sta che l'Elisabetta è sempre parte integrante dei SIC Tamburo, perché comunque cioè, la sua presenza è dentro di me perennemente, quindi comunque sarà sempre così.
2: Assolutamente.
1: Certo. Scusa, ho fatto questa domanda, non volevo essere indiscreto né apparire banale, però
0: no.
1: Sai, sono un po' emozionato su questa cosa, perché persone care, insomma, che sono dentro di noi sicuramente continuano a vivere e ci accompagnano. Comunque sì, mi hai risposto, hai tolto la mia curiosità. Senti, tornando invece alla line-up attuale di SIC Tamburo, oggi siete in quattro, giusto?
0: Sì,
1: vogliamo ricordare anche i tuoi compagni di viaggio.
0: Siamo in quattro, sempre batteria, basso, due chitarre, voce, oltre tanto, altre volte siamo in cinque sul palco. I Sittamburo sono una famiglia allargata dove, essendo un gruppo mascherato, diciamo, possiamo usufruire di una famiglia che è più numerosa dei soli quattro. Quindi ogni tanto sul palco, e queste saranno sorprese, siamo in cinque, ogni tanto anche in sei. Diciamo che di base c'è sempre la solita formazione base, che è due chitarre, voce, basso e batteria.
1: Basso e batteria, ok. Senti Gianmaria, io intanto ti ringrazio tantissimo, ma ci sono, prima però di salutarti, di solito si fa il disco, poi ci sono i concerti, il tour, e ci sono altri lavori che ci regalerai in futuro? Stai lavorando già a qualcosa, ci puoi spoilerare qualcosina?
0: Beh, adesso siamo veramente in pieno tour, quindi non ho neanche tempo di mettere a posto la mia casa, purtroppo.
1: Immagino.
0: Spero di continuare a fare cose, ma in questo momento, adesso, da qui a fine anno, credo che ci sia poco tempo per farne.
1: Poco tempo, ho capito. Quindi vi state concentrando più sul, diciamo, sul quotidiano e su quello
0: più che altro
1: è, insomma,
0: cioè, dobbiamo, perché cioè suoniamo quasi tutti i giorni.
1: Certo.
0: Quando arrivo a casa c'ho interviste e questo e quell'altro, non ho neanche il tempo di
1: respirare. Certo.
0: Esatto.
1: Senti Gianmaria, sei stato gentilissimo,
2: veramente.
1: Io sono emozionatissimo di averti conosciuto come Cristian, difatti lo dicevamo, insomma, conosciamo finalmente Gianmaria, sei stato e sei, insomma, un nostro idolo di gioventù, ancora la tua musica ci accompagna, ci accompagna sempre. Nel nostro piccolo ti dedichiamo, insomma, vi dedichiamo questa trasmissione di Electro Noise, che sarà tutto rock. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la vita proprio, e soprattutto per questo tour che ho visto sta andando bene, e questo ci fa veramente tanto piacere, perché è la riprova, insomma, che la gente ha voglia di ascoltare la buona musica, e soprattutto la buona musica, il buon rock in Italia ancora si fa. E tu sei un esempio lampante di quello che sto dicendo, insomma, sei un po' un orgoglio nazionale, per dirlo, a chi ama, insomma, da uno che ama la musica. E Gianmaria, io ti ringrazio tanto.
2: Grazie
1: per essere
2: veramente
1: stato con noi, non ti rubiamo più tempo perché ti abbiamo monopolizzato per mezz'ora. è stato molto emozionante.
0: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore essere qui con voi, un abbraccio a voi e speriamo di sentirci presto.
1: Dai, volentieri.
2: Noi ci vediamo.
1: Ciao.
0: Bene, dai, ci vediamo a Roma. Grazie mille ragazzi.
1: Grazie, ciao Gianmaria, ciao, grazie tanto. Ciao, ciao, buona serata. Ciao.
0: Anche a voi.
3: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
4: Il primo brano della playlist di oggi è Desert Learns to Shine di Elsia.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Fotografia di Azzurro.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web. Ciao.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Amici ascoltatori, bentornati nel nostro angolo di relax musicale, dove le canzoni sono le protagoniste in assoluto. Come sempre vi proponiamo solo sound italiano. Tutto questo solo e soltanto grazie ad Antenna Web. Restate con noi per scoprire una selezione di brani al top. Ed ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Giorgia insieme a Marco Mengoni, Come neve. Zucchero è delicato, Vasco Rossi, Siamo qui. Mettiamoci comodi e buon ascolto.

0: Prossimo brano, un bellissimo Amarcord che non ascoltavo da secoli. Donatello, Malattia d'amore. Banco del Mutuo Soccorso, Buone notizie. Samuele Bersani, Spaccacuore.
1: Prende

Se avete voglia di togliervi un sassolino dalla scarpa, fatelo adesso. Dedicate la prossima canzone a chi volete voi. Marco Masini, Vaffanculo. Luca Carboni, L'amore che cos'è? Diodato, Così speciale.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Non è possibile, ho iniziato la scaletta musicale pochi minuti fa e sono già arrivato agli ultimi tre brani. Tiziano Ferro, Sere Nere, Fiorella Mannoia con Enrico Ruggeri, La giostra della memoria, termina Roberto Vecchioni, Canzone per

cerchiamo di essere positivi. Prima termina questo programma e prima inizierà il prossimo. Vi aspetto tutti, stesso orario e stessa radio, Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal Teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me contro te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: una situazione che conosciamo tutti molto bene. Quando entri al supermercato con un'idea chiarissima.
1: Ma sì, erano solo due o tre cose veloci, o forse no.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena, niente di complicato.
0: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
1: Senza accorgertene, il carrello si riempie.
0: Alla fine alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con tre buste piene.
1: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
1: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
0: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
1: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
0: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
1: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
0: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
1: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
0: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
1: Un altro aspetto importante sono le offerte.
0: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
1: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
0: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
1: C'è una differenza enorme, soprattutto a fine mese.
0: E poi c'è la parte più pratica mentre sei lì dentro.
1: Ti puoi evitare di girare a caso.
0: Se hai una lista organizzata e magari divisa per reparti, entri, prendi quello che ti serve e riduci il tempo di esposizione di tutto il resto.
1: Che è esattamente quello che ti fa spendere di più.
0: Ma poi c'è la scena più reale di tutte.
1: Arrivi a casa, sistemi la spesa
0: e ti accorgi che hai preso cose doppie o inutili.
1: O peggio, ti manca proprio quello che ti serviva davvero.
0: Con un minimo di organizzazione questo succede molto meno.
1: Perché hai già fatto chiarezza prima.
0: Alla fine il punto non è comprare meno cose a tutti i costi,
1: ma comprare meglio.
0: Evitare sprechi, risparmio di tempo e non riempire la casa di cose
1: e
0: inutili.
1: E soprattutto uscire dal supermercato con la sensazione di aver fatto una spesa intelligente.
0: E non casuale, perché con gli strumenti giusti anche una cosa quotidiana come la spesa cambia completamente. E diventa molto più semplice da gestire. Ma per oggi era tutto.

tra il dentro e il fuori esiste uno spazio che non appartiene mai del tutto a nessuno dei due. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è cortile. Il cortile è uno spazio intermedio, una soglia abitata ogni giorno senza mai essere completamente nominata. Non è una destinazione e non è un semplice passaggio, è un luogo che esiste proprio perché resta indefinito. Per molto tempo il cortile è stato uno spazio concreto, fisico, quotidiano, un pezzo di mondo condiviso dove i confini tra case, scuole e vita si allentavano. Era il luogo dei giochi all'aperto, delle ginocchia sbucciate, delle corse improvvise che non avevano uno scopo se non quello di durare fino a sera. Nel cortile si costruivano le prime forme di socialità spontanea. Non servivano regole scritte, bastava la presenza. I giochi nascevano e finivano senza struttura, spesso cambiavano nel corso dello stesso pomeriggio e insieme ai giochi nascevano anche le prime narrazioni informali, storie raccontate a metà, versioni diverse degli stessi eventi, piccoli pettegolezzi che circolavano da un angolo all'altro come una forma primitiva di comunicazione sociale. Il cortile era uno spazio in cui si imparava a stare con gli altri senza mediazioni, dove il conflitto e la condivisione convivevano nello stesso gesto, nello stesso tempo, un luogo che non era né privato né pubblico, ma qualcosa di più fragile e più libero. Oggi quel cortile in molte forme non esiste più nella sua dimensione fisica originaria. Si è trasformato, si è spostato altrove, in parte è diventato virtuale, spazi digitali, gruppi, chat, ambienti in cui si continua a condividere, a raccontare, a osservare gli altri. Eppure qualcosa si è perso nel passaggio. La materia del cortile, la terra, il rumore, la vicinanza fisica, ha lasciato spazio a una presenza diversa. Più veloce ma meno incarnata, resta però il bisogno, quello di uno spazio intermedio in cui le vite possano incrociarsi senza una struttura rigida. Riconoscere oggi il cortile significa anche immaginarne il ritorno. Non necessariamente identico, ma come possibilità di ritrovare forme di incontro meno mediate, più lente, più esposte alla casualità. Perché forse ciò che chiamavamo cortile non era solo un luogo, ma un modo di stare insieme. Alcuni spazi esistono solo quando vengono attraversati senza fretta. Piccole Grandi Parole è un esempio di questo. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi ed Antonio Torretti è tutto. Arrivederci a domani con una nuova parola.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Proviamo ad entrare nel cuore di questo brano evangelico che abbiamo appena proclamato con Don Fabio Rosini. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è una parola che conforta e consola, ma spesso sembra irreale. Talvolta ci si sente abbandonati, non accompagnati. È quindi importante capire bene il senso delle parole del breve Vangelo di questa festa dell'Ascensione. La frase finale di Gesù riecheggia una formula ereditata dall'Antico Testamento, quella di un Dio presente, ma soprattutto alleato del suo popolo, il Dio con noi, che è il nome Emanuele. Rappresenta il compimento della formula: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Presente sin dal Sinai, ed è un lungo processo di crescita nell'unione con Dio fino al compimento nel corpo del Signore Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo, in una unione perfetta e definitiva. Tutto molto bello, ma perché poi ci si sente soli allora? Badiamo bene a quel che dice Gesù prima di quella frase finale: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco il luogo della presenza nel compito di evangelizzazione che è la missione centrale della Chiesa. Cerchiamo di capire. Il luogo dove poter riconoscere la potenza di Dio non è ovunque, perché Dio non ci accompagna per andare a spasso, ma per la missione che ci ha dato. Dice un altro Vangelo: se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Giovanni capitolo 11 versetto 9. E altrove dice ancora: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni capitolo 8 versetto 12. Forse Dio Padre non veglia sempre su di noi? Forse Gesù non è ovunque il Signore? Forse lo Spirito Santo non è sempre solerte con le sue ispirazioni? No, Dio non ci abbandona mai, questo è sicuro. Ma siamo vertiginosamente liberi, possiamo scegliere di camminare nella tenebra, rifiutare il Padre, consegnarci ad altre signorie e contristare lo Spirito. Un punto nodale dell'Ascensione è la liberalità con cui il Signore ci accorda fiducia, consegnandoci la sua opera. In modo inspiegabile, la salvezza di questo mondo passa per il compimento della nostra missione di cristiani. San Paolo dice: «Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci?» Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Il Signore Gesù è sempre con noi, ma noi e il mondo lo percepiamo pienamente il giorno in cui entriamo nella nostra missione. Nel giorno dell'Ascensione inizia il tempo della creatività cristiana, quando l'uomo impara a fare le cose con il Signore, ma a farle in prima persona. È il periodo adulto della storia della salvezza. In questa epoca, il centro della vita, diceva Nikolai Berdyaev, non è più la nostra salvezza, ma quella altrui. Non siamo a questo mondo solo per salvarci, ma per essere strumenti di salvezza. Come quando si diventa padri o madri, la cosa più importante non è più la nostra vita, ma quella di chi ci è affidato. Ed è qui che appare il Signore, accanto a noi.

0: nella speranza che Squarci di Luce vi abbia donato un po' di lume sulla vostra giornata, il vostro carissimo speaker Enrico vi saluta, vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: diventa perdente.
1: Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, bentornati, eccoci qua qui su Nuovi Emergenti. Sono molto felice di essere qui con voi. Appunto, ci sono tanti momenti, però questi sono dove condividiamo proprio la musica, che non è solo qualcosa che ascoltiamo, ma qualcosa che sentiamo anche dentro il nostro corpo. Quindi c'è quella pulsazione, quel movimento, quel battito, perché la musica in fondo non nasce dalla perfezione, ma nasce dal ritmo. Quindi pensiamoci un attimo, prima ancora di capire le parole di una canzone, spesso sentiamo il tempo e il piede che batte, è fantastico, la testa che si muove, le mani che seguono la pulsazione, qualcosa di profondamente umano. E forse non è un caso se

0: In questo appuntamento parleremo di una domanda che riguarda davvero chiunque ama la musica. Il senso del ritmo è un talento naturale oppure si può allenare? Poi faremo un viaggio nel tempo con 5 curiosità sorprendenti sulla musica antica, perché la musica esiste da molto prima di quanto immaginiamo. E infine ci divertiremo con una classifica zodiacale immancabile, molto molto particolare, come sempre i segni più strani quando ascoltano la musica. Se almeno una volta hai battuto il piede mentre ascoltavi una canzone, allora questo appuntamento è anche per te. Allora, io direi di iniziare subito questo viaggio con Giampaolo Pace, che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola L'Amù e Sanpei. E poi c'è Ametista con la sua canzone che si chiama Bianca Immagine. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Siamo sopravvissuti ai floppy disk, al cuore di panna, a giovanotti sulla panda, a Nonella Rai senza restare ciechi, al fantasma del rigore di Baresi. E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade su dance.

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e iniziamo subito con questa domanda: il senso del ritmo si può allenare oppure è solo un talento naturale? Andiamo subito a scoprire alcuni punti davvero interessanti. No, in parte è naturale, ma si può allenare moltissimo. È vero, alcune persone sembrano nascere con il ritmo nel sangue. Quindi metti una canzone e subito battono il piede nel punto giusto. Però la verità è che il senso del tempo è come un muscolo. Più lo usiamo, più diventa forte. Anche chi all'inizio fa fatica può migliorare tantissimo. 2. Il senso del ritmo si può allenare oppure è solo un talento naturale? Il corpo può imparare il ritmo. Il ritmo non vive solo nella testa, vive nel corpo. Quindi camminare a tempo, battere le mani, muovere il piede mentre si ascolta musica sono piccoli gesti che insegnano al corpo a riconoscere la pulsazione. Quando il corpo capisce il ritmo, tutto diventa più naturale. 3. Il senso del ritmo si può allenare oppure no? Allora, allenarsi con il metronomo diciamo che cambia tutto. Il metronomo è uno strumento semplice ma potentissimo. All'inizio sembra quasi severo perché non perdona. Se sei fuori tempo lo senti subito. Ma proprio per questo diventa un allenatore fantastico. Lo consiglio a tutti coloro che vanno fuori tempo. 4. Il senso del ritmo si può allenare oppure è solo un talento naturale? Allora, suonare con altri musicisti aiuta tantissimo. Quando si suona o si canta con altre persone si impara ad ascoltare meglio, quindi il tempo diventa una cosa condivisa ed è uno dei modi migliori per svilupparlo. 5. Il senso del ritmo si può allenare oppure no? Allora, non bisogna avere paura di sbagliare. Molte persone pensano di non avere ritmo solo perché all'inizio fanno fatica, ma il ritmo è qualcosa che cresce con l'esperienza. Quindi più ascoltiamo musica, più cantiamo, più suoniamo, più il tempo si aggiusta, mettiamola così, diventa una sensazione naturale. Quindi in fondo il ritmo è come il battito del cuore. Tutti ce l'abbiamo, la differenza è imparare ad ascoltarlo. E adesso ci ascoltiamo Caspio con la sua canzone dal titolo Ti manca l'aria. E poi c'è Azzurra che ci fa ascoltare Stand By. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: sono Harley Joy e facciamo adesso un piccolo viaggio indietro nel tempo. Molto, ma molto indietro, perché la musica non è nata ieri e nemmeno 1000 anni fa. È molto, ma molto più antica. Ecco, 5 curiosità sorprendenti sulla musica delle origini. Andiamo subito a scoprirle. 1. La musica nasce prima della scrittura. Infatti, la musica è una delle forme di espressione più antiche dell'umanità. Prima ancora che esistesse la scrittura, gli esseri umani cantavano, battevano le mani e costruivano strumenti con ossa, pietre e legno. Questo significa che la musica è probabilmente nata prima della storia scritta. 2. Gli strumenti musicali più antichi hanno oltre 40.000 anni. Gli archeologi hanno trovato flauti costruiti con ossa di animali risalenti a circa 40.000 anni fa. Questo dimostra che già i nostri antenati avevano un senso della melodia. Pensiamoci. 3. La musica era usata nei riti e nelle cerimonie. Quindi nelle civiltà antiche come Egitto, Grecia e Mesopotamia la musica non serviva solo per divertirsi. Era utilizzata nei riti religiosi, nelle feste e nelle celebrazioni importanti. Quindi la musica aveva già un ruolo spirituale e anche sociale molto forte. 4. I greci credevano che la musica influenzasse l'anima. Questo lo credo anch'io. Cioè, nell'antica Grecia si pensava che la musica potesse cambiare il carattere delle persone. Quindi il filosofo Pitagora scoprì che le note musicali seguono proporzioni matematiche. Per i greci la musica era scienza, filosofia e arte insieme. 5. La musica antica non veniva scritta come oggi. Per secoli la musica veniva tramandata a memoria. Solo nel Medioevo nacquero i primi sistemi di scrittura musicale, un po' come faccio anch'io che vado a memoria. Ecco, io sono ancora nella preistoria. Uno dei più importanti fu creato però dal monaco Guido d'Arezzo, che conosciamo. Grazie al suo sistema oggi possiamo leggere e scrivere la musica, quindi grazie a lui. E adesso ci ascoltiamo Eddie con la sua canzone dal titolo Nulla è a posto. E poi c'è Johnny Cannuccia che ci fa ascoltare 8 marzo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

0: Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: E allora, fermiamoci un attimo, respiriamo e ricapitoliamo insieme quello che abbiamo scoperto finora. Perché a volte nella vita, come nella musica, non è importante andare avanti di corsa, ma capire davvero dove siamo arrivati. Da una parte, allora, abbiamo parlato di ritmo e abbiamo scoperto una cosa che, secondo me, cambia completamente il modo di vedere la musica. Il fatto che il tempo non è solo una regola, non è solo contare 1, 2, 3, 4. Il tempo è una sensazione. È qualcosa che si sente nel corpo, prima ancora che nella testa. Come abbiamo detto, è quel momento in cui iniziamo a muoverci, quando battiamo le mani e siamo perfettamente dentro la musica. E questa è una notizia bellissima, perché significa che anche chi pensa no, io magari non ho ritmo, in realtà non è vero, magari non l'ha ancora allenato. E adesso, ragazzi, vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente, ragazzi, quindi potete continuare a mandarci le vostre proposte, io sarò lieta di presentarle. Appunto, per questo presentiamo Camilla Rinaldi con la sua canzone dal titolo Colpevole. E poi c'è John Freedom, che ci fa sentire la sua canzone che si intitola Cometa di Halley. Tutto questo qui, con tanta musica e tanti argomenti su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: bentrovati qui su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo arrivati al momento della classifica dei segni zodiacali più strani quando ascoltano musica. Ed eccoci qua proprio oggi. Quindi partiamo dal meno al più, mettiamola così. Quindi al quinto posto troviamo il Capricorno, l'ascoltatore serio. Il Capricorno ascolta la musica come fosse una missione. Analizza il testo, la produzione, la struttura. Se lo vedi ballare, allora significa che la canzone è davvero incredibile. Al quarto posto troviamo il Cancro, il nostalgico. Il Cancro ascolta una canzone e subito pensa al passato, una melodia, e improvvisamente ricorda una persona, un momento. Per lui la musica è una macchina del tempo. Al terzo posto troviamo il Sagittario, il viaggiatore musicale. Il Sagittario ascolta una canzone e immagina subito un viaggio, quindi la musica per lui è un biglietto aereo mentale. Al secondo posto troviamo il Leone, il protagonista. Il Leone non ascolta la musica ma la interpreta, canta, balla e trasforma il salotto in un concerto. Ogni canzone diventa il suo spettacolo. E The Winner is al primo posto. Troviamo lo Scorpione, il misterioso, così soprachiamato, diciamo. Lo Scorpione può ascoltare la stessa canzone 20 volte di fila. Questo anche a me succede, anche se non sono Scorpione. E poi cosa fa? Sparisce completamente nel suo mondo. Quando ama una canzone, la vive intensamente e fino in fondo. E voi, invece, come la vivete la musica? E adesso ci ascoltiamo Calante con la sua canzone dal titolo Anche se lontani. E poi c'è Luxover con la sua canzone Cool. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Ed eccoci qua su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e oggi abbiamo fatto un viaggio davvero curioso. Siamo quasi alla fine di questo appuntamento e oggi abbiamo scoperto che il ritmo non è solo un talento naturale, è qualcosa che si può allenare. Poi abbiamo visto che la musica è antichissima, così antica che probabilmente esiste da prima della scrittura. E infine ci siamo divertiti con i segni zodiacali e con i loro modi particolari di vivere la musica. Ma forse la cosa più bella da ricordare è questa: la musica non è solo tecnica, non è solo note, è qualcosa che ci accompagna da migliaia di anni e ancora oggi continua a farci muovere, emozionare e sognare. E questo è il vero potere della musica. Come la vivete voi? Come la vivete? Fateci sapere, ragazzi, potete sempre contattarmi, scrivermi nella mia pagina Harley Joy per qualsiasi domanda, info, curiosità, informazione. Sapete che potrei darvi tutte le informazioni che volete. E concludiamo questo viaggio di Nuovi Emergenti ricordandovi che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. Ovviamente la redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente e io sarò veramente lieta di presentarle. Ovviamente qui su Nuovi Emergenti solo il meglio. E adesso concludiamo questo viaggio con Rita S e la sua canzone Merce Rare. E poi ci ascoltiamo Ennio Salomone con la sua canzone che si intitola Vicini di rabbia. Ragazzi, io vi mando un abbraccio fortissimo e al prossimo appuntamento da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

riscatto comincia dagli occhi. Ho lasciato lo sguardo dentro agli specchi

0: nascondersi dentro questa gabbia. E ti do.
1: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: accenderà.
1: Ed entriamo nella seconda puntata della settimana di On Air. Anche oggi, amici, tante novità, qualcosina di già ascoltato e soprattutto le nostre consuete, i nostri consueti approfondimenti musicali, non solo sul mercato indipendente, ma anche eventualmente su qualcosina del passato, quindi canzoni già conosciute che però abbiamo modo di scoprire secondo un altro punto di vista.

Feeling Like a Star, il nuovo singolo di Etè, brano che nasce con l'intento di distinguersi, di emergere tra gli altri, a prescindere dal fatto che possa incontrare o meno il gusto di chi ascolta. Il testo dell'artista, intenso e stratificato, racchiude un ulteriore frammento della sua esperienza personale, un momento di cambiamento che si è riaperto dopo il ritorno a casa da Roma, segnando ancora una volta una trasformazione nel suo percorso di vita.

Ed esce il nuovo singolo di Simone Tomassini, Ti ama andata Dio, terzo singolo estratto dall'album I Dettagli. Cantautore rock italiano dalla carriera intensa e trasversale, dopo il successo del cofanetto con il percorso sensoriale del libro che sviluppa 11 capitoli proprio come i titoli delle canzoni del disco, Simone continua il suo viaggio artistico con un nuovo brano dal forte impatto emotivo. Il percorso era già stato segnato dall'ottimo riscontro dei primi due singoli, Se ci crede colpa tua e L'amore è un'altra cosa, dal riconoscimento nelle classifiche FIMI con il vinile distribuito da Orangle Record. Con Ti ama andata Dio, Simone torna a un sound decisamente rock, caratterizzato da sonorità energiche e riconoscibili.

Il nuovo singolo dell'artista italo-australiana inaugura un progetto che intreccia memoria e collaborazioni d'autore. Stiamo parlando di Gisella Cozzo, che torna in featuring con Piero Cassano in questa splendida reinterpretazione di un successo dei Mattia Bazzar, Che male fa.

E loro ormai non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, perché sono già parecchi mesi che conosciamo all'interno di On Air e di Supermarket. Loro sono Izza e Sara con il loro singolo Principe Azzurro un corno, un brano diretto e provocatorio che mette al centro l'individuo e il diritto di autodeterminarsi.

Nicole Saccardo con Viva, il nuovo EP che parla di una donna come possa rinascere ogni volta che cade. Parla della forza che ogni donna possiede dentro di sé. È una piccola introspezione sui vari momenti emotivi che ogni donna può provare.

Mirko Errani, il tuo cuore lo sa che rappresenta un punto di grande importanza che dedica questo brano a una persona importante che ora non c'è più e allo stesso tempo ricalca lo stile del cantautorato italiano e soprattutto bolognese.

Chissà se ora mi stai ascoltando, se la senti la mia voce in un tempo che non passa più. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi.

Il nuovo singolo dei Vaya con Dios torna in una veste contemporanea attraverso la voce di una delle artiste più riconoscibili della scena rumena. Stiamo parlando di Raluca con Queen in Puerto Rico.

Per prendere parte ad una delle nostre puntate inviate brano musicale e contatto telefonico ad on-air @supermarketradio.it in alternativa ad info @supermarketradio.it.

Entriamo nella quarta parte del nostro programma. Ora torna Sofia Molon con Canzone senza titolo, brano che parla di ansia, un'emozione talmente forte che ti lascia senza fiato. Arriva l'improvviso, di getto, non ti lascia respirare, arriva il silenzio, il buio e la solitudine, arriva il ronzio nella testa, le gambe tremano, non si reggono in piedi, il cuore che sembra correre una maratona.

E chiudiamo con il nuovo singolo dell'artista torinese che anticipa l'uscita del cortometraggio omonimo e affronta con ironia e lucidità la crisi di coppia nell'epoca dei social. Stiamo parlando di Stefano Napolitano con La nostra unione.

E giunge al termine questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati con noi anche questa settimana. Saremo assieme a voi tutta l'estate, quindi On Air non si ferma, sempre disposto e disponibile a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. Bentornati a DJ Heroes. Questa settimana un set che farà venire la lacrimuccia a tutti quanti noi che abbiamo qualche capello bianco, perché è stato un

0: Duo, questo di Ricky Leroy e il proprio vocalist Franchino, un duo che ha fatto la storia della techno, ha fatto la storia anche del modo di condurre la serata con un vocalist che non era semplicemente così un incitatore di folle, ma un affabulatore. Quindi Ricky Leroy ai piatti inizia a lavorare in discoteca, all'inizio come light J, dopodiché viene notato immediatamente per il suo talento anche in console, diventò resident DJ in parecchi club famosissimi, il Duplé di Aulla, il Torquemada di Firenze, e vabbè, dopo si è abbinato spesso e volentieri con Mario Più, un altro grande della console, e Franchino è diventato invece la sua spalla, e questo duo era in grado di comunque di portare magia in sala. E infatti il motto di Franchino è quello di: quando la musica non è più musica, ma diventa magia. Ma la musica è magia, lo diceva Franchino, con la sua voce resa metallica da un vocoder. E dico anche una cosa personale: io ho assistito al loro show quando ancora avevo tutti i miei capelli, presso il Number 1 di Rovato, provincia di Brescia. Vabbè, non ve ne frega nulla, però così per dire qualcosa di personale. Allora, nell'augurarvi un buon ascolto di questo mitico set, Paolo Binda vi dà appuntamento alla prossima settimana con un altro meraviglioso set di DJ Heroes.
1: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

A volte è molto dolce. La musica, la vita, amara o dolce. Prima dovrebbe essere amara, per apprezzare poi la dolcezza. Quindi prima amara, e poi

lo conosco. Un incubo. Oggi imperiale. Imperiale the story.

Thank you, thank you. Te regalo el mío molino. A tu que sei el mediano, te regalerò el mio mulo. Invece a te che sei il più piccolo, ti regalerò solamente un gatto.

e io vi potrò regalare il mondo. Favole amalgamate alla musica elettronica. Magia, chissà, la magia esiste solo per chi ci crede. Basta solamente crederci e saremo campioni. Basta solamente crederci.

farsi avere una bacchetta magica. Chissà che cosa chiederei alla vita in questo momento.

fatto che insieme all'imperiale. Imperiale cosa vuol dire? Imperiale, io vi posso raccontare mille storie. Ho visto generazioni di fenomeni alternarsi questa cosa. E tuttora, e tutt'oggi, la risonanza dell'imperiale.

concert.

storia della techno. In questo momento, leave your tracks. Se volete battere le mani all'imperiale, tutti insieme. Thank you very much. Imperiale. Non stop.

kakkosen sen vilkuun jo. Let's go on that shit. La notte ci farà impazzire. Di notte incontriamo un diavolo ad ogni angolo. Diavoli. Oppure angeli. Angeli della notte. Angeli belli della notte.

Momento magico all'Imperiale. Cambio console. Ancora non cambia la console. No. Cambia qualcosa il console. No. Allora.

tocan a las 4 de la mañana. No cambia la console, que no, qualcosa succede. A partire da questo momento, la musica imperiale.

disco Ricky Levani, un disco Gabri Fasano. Nell'intervallo interviene Frankie Imperiale.

Tour allá.

l'ultima fila al buio, secchiare una caramella all'anice e allontanarmi dai problemi.

chissà quando finiranno di raccontare le favole in discoteca. Ma che ci incastrano le favole con la musica tecnica. Cosa vorrebbe dire? Bene, ne riparleremo fra mille anni. Intanto questa notte dovete battere le mani a Ricky Ledois, dovete battere le mani a Livio Trax, Gabri Fasano, Franchino. A tutti voi. Sì. Quante cose. Bene. La cosa più bella è che la vita va presa così. Bisogna cominciare la mattina a fare. Arma un porro, hermano.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda.
1: The finest DJ from Italy. It's DJ Stefano Bazzi. Exclusive. Get in touch. Stefano Bazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

i ritmi come non li hai mai percepiti, il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti

I ritmi, i ritmi, come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb. Email stefanopazzi@yahoo.it.

0: DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @ yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @ yahoo.it.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori e calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord del calcio che fu. Oggi parliamo, a mio modesto parere, di uno dei 10 giocatori più forti della storia, ovviamente è un parere personale. Le classifiche sono fatte per essere cambiate e per essere smentite, ma io, insomma, essendo di Roma, ho visto giocare Falcao e ho seguito Falcao moltissime volte, il famoso divino, l'ottavo re di Roma, insomma, chiamatelo come vi pare. A me piace chiamarlo Falcao e basta. Allora, mi avete richiesto la sua storia e quindi vi accontento come sempre. Scritta da Claudio Gregori per dei libretti usciti con la Gazzetta dello Sport parecchi anni fa. E quindi vi vado a leggere un po' la sua storia e la sua carriera. Garrincha è l'istintivo

istinto e Falcao la ragione. Garrincha è un gatto, gioca, martirizza le prede. Falcao invece è un chirurgo e i suoi piedi sono dei bisturi. Le traiettorie di Garrincha sono scarabocchi. Quelle di Falcao seguono la legge della geometria. Garrincha ha un atteggiamento possessivo, difende la palla con le finte e la porta a spasso. Falcao la tocca prima, la dirige col distacco del re. Garrincha è sghembo e guarda a terra. Falcao esce da uno studio di designer. Ha la testa alta, mentre Garrincha vive ai margini lungo la linea laterale. Falcao è invece un centrale. È un brasiliano moderno, un uomo squadra, non un solista. Per Lidl, uno dei pochi veri calciatori universali del calcio mondiale. Paolo Roberto Falcao è nato il 16 ottobre del 1953 ad Abelardo Luz, 26esima di latitudine sud, nello stato di Santa Caterina, dove Garibaldi, venendo dal mare, fu folgorato dalla visione di Anita. Terzo figlio di Azize, di geni italiani, e di Bento, di geni portoghesi. A 2 anni la famiglia si trasferisce nel barrio Nitenoi di Canoas, città satellite di Porto Alegre, capoluogo del Rio Grande do Sul. Lì si gioca il campionato gaúcho. Il Brasile vive tra Medioevo e modernità, ha le favelas e costruisce Brasilia. I militari vanno al potere nel 1964, quando il fratello di Paulo Roberto Pedro lo introduce nelle giovanili dell'Internazionale. A Porto Alegre due squadre dominano, il Grêmio, culla di Ronaldinho, e l'Internacional. La rivalità è fiera. Paolo Roberto studia nel collegio La Salle e cresce nell'età dell'oro del Brasile, 3 titoli mondiali in 12 anni, tra i 300 colorados dell'Internacional. Aiuta a costruire lo stadio Beja-Rio che sostituisce lo stadio Dos Eucaliptos. A 18 va con Dirceu ai Giochi Olimpici di Monaco 72, ma non vince mai. La sequenza è 2-3 con la Danimarca, 2-2 con l'Ungheria e perde con l'Iran per 1-0. Così torna a casa prima dell'attacco dei Fedain. Non ha tempo per dolersi. Dino Sani, il 15 aprile del 1973, lo fa esordire a 19 anni al Beja-Rio. Perde con l'Esportivo per 2-1, ma all'inizio del campionato brasiliano diventa titolare. Con Cacava e Carpegiani forma un trio di centrocampo passato alla storia. Nel periodo 1973-1979 vince per 5 anni il campionato gaúcho e per 3 volte quello brasiliano. Con Rubens Minelli nel 75-76 e con Elio Andrade nel 1979. Va in nazionale e il CT Brandao, il 27 febbraio del 1976, lo schiera allo Stadio Monumental di Buenos Aires contro l'Argentina. Falcao vince 2-1. La moglie di Perón abita la casa Rosada, ma il 19 maggio, quando ribatte l'Argentina al Maracanã per 2-0, si è già consumato il golpe dei generali. Presto le madri di Piazza de Mayo piangeranno i figli desaparecidos. Anche Falcao ha la dittatura. Ma non si schiera come Reinaldo che alza il pugno chiuso dopo ogni gol, o come Socrates che nel Corinthians parla di democrazia.
vive nel calcio come un pesce nel mare. Il 31 maggio batte 4-1 l'Italia di Bernardini e Berzot allo Yale Blove Stadium di New Haven nel torneo del bicentenario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il 1 dicembre contro l'URSS al Maracanã, sul lancio di Carpegiani segna la sua prima rete in nazionale. A Brandao però subentra il CT Coutinho che gli preferisce Cerezo, Chicao e Battista. Falcao rifiuta il posto di riserva per il Mundial. Così, nella finale per il terzo posto contro l'Italia, giocano Battista e Cerezo. In rivincita nel 1978 e nel 1979, Falcao riceve la Bola d'Oro come miglior calciatore del campionato brasiliano. Gioca delle partite da favola. Nella semifinale del 1979 con il Palmeiras di Tele Santana, la partita finisce 3-2, firma gli ultimi due gol e riconquista la Seleção. Il Brasile però è alle prese con l'inflazione. Così, quando il 16 aprile del 1980 l'Italia riapre le frontiere, il presidente della Roma, Dino Viola, dopo aver puntato su Zico, prende proprio lui, Falcao. Questi, il 6 agosto del 1980 a Montevideo, perde la finale di Coppa Libertadores per 1-0 e il 10 a terra a Fiumicino. È tempo di brigate rosse e di stragi. La strage di Ustica il 27 giugno e la stazione di Bologna il 2 agosto. La sentenza sul Totonero ha appena spedito Milan e Lazio in B con squalifiche da 4 a 2 anni per Paolo Rossi, Albertosi, Giordano, Wilson e Manfredonia e anche altri. L'inizio è difficile. Falcao patisce la saudade e fa venire mamma Azize e il fratello di latte Pato. Lidolm lo piazza davanti alla linea dei marcatori che sono Spinosi e Romano oppure Spinosi e Dario Bonetti con Maggiora e formano appunto questa linea protetta dietro dal libero Turone e lo fa dialogare con due mezze ali dai piedi buoni come Carletto Ancelotti e Agostino Di Bartolomei e poi con due ali larghe il fuoriclasse Bruno Conti e Scarnecchia che mettono al centro i cross per la testa di Pruzzo. Il 14 settembre a Como esordisce in campionato vincendo 1-0 su autorete. Il 17 poi, in Coppa delle Coppe, segna il primo gol al Carl Zeiss Jena, ma poi a Jena si inabissa la Roma e perde 4-0. Il primo gol in campionato lo fa solamente alla 18ª partita a Bologna, dove compie anche un salvataggio sulla linea. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questa storia del famoso divino. Parliamo di Paolo Roberto Falcao. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Oggi stiamo raccontando da un argomento richiesto da voi via email, anzi ve la ricordo sempre, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. Un racconto di Claudio Gregori sulla carriera e sulla storia di Paolo Roberto Falcao, il divino, l'ottavo re di Roma, come volete chiamarlo, ma per me, come ho detto all'inizio, è semplicemente Falcao. Allora, dicevamo che il primo gol in campionato lo fa solo alla 18ª giornata a Bologna. E dovunque gioca un calcio totale come Alfredo Di Stefano. Non cerca la prodezza, ma la semplicità, anche se è maestro nel colpo di tacco e nella rovesciata acrobatica. I compagni ruotano intorno a lui come pianeti intorno al Sole. La Roma è campione d'inverno e resta in testa per 24 giornate su 30. Alla fine è seconda a 2 punti dalla Juve, ma si lagna per il gol di Turone, non concesso dall'arbitro Bergamo il 10 maggio del 1981 nello scontro diretto a Torino, quando a 3 giornate dalla fine aveva un punto di distacco. La polemica è fermata solo dall'attentato di Ali Agca al Papa Wojtyla. Per la prima volta la Roma è sul piano della Juventus ed ha un gioco migliore. La rivalità raggiunge l'acme. 4 giorni dopo l'assegnazione dello scudetto, il 28 maggio, nell'andata di semifinale di Coppa Italia, la Roma batte la Juventus a Torino con un gol di Ancelotti e poi la elimina all'Olimpico. In finale supera il Toro ai rigori. Quel 17 giugno al Comunale Falcao segna il quinto rigore, quello decisivo, e recita da primo attore. Così, quando Sergio Leone, per conoscerne le qualità del film Bianco, Rosso e Verdone, organizza un'anteprima proprio con Carlo Verdone, invita 3 giudici: Alberto Sordi, Monica Vitti e Paolo Roberto Falcao. Questi conquista il Comunale di Torino il 1° novembre e ferma il volo della Juventus, che aveva appunto fatto 6 vittorie in 6 gare con il gol dell'1-0. La Roma però è mutilata dall'infortunio di Ancelotti e finisce dietro a Juve e Fiorentina. Falcao ha la testa al Mundial spagnolo e fa le valigie prima della fine. Il 19 maggio del 1982, dopo 2 anni, torna in nazionale con Telè Santana al comando. Coutinho è morto purtroppo, facendo pesca subacquea al largo di Ipanema, ma anche nel progetto di Santana Falcao è una riserva. Però Cerezo è squalificato per la prima gara contro l'URSS. Falcao, con la forza del gioco, convince il CT. Il 14 luglio, giugno, scusate, a Siviglia, guida la rimonta contro l'URSS dopo la papera di Valdir Pérez sul 2-1. Segna poi il quarto gol alla Scozia, 4-1, e il terzo alla Nuova Zelanda. La partita finisce 4-0. Il Brasile entusiasma con il suo football bailado. Il centrocampo, di cui è un cardine, è composto anche da Cerezo, Zico e Socrates e diventa il quadrato magico di Telè Santana. Il 2 luglio il Brasile batte 3-1 ed elimina l'Argentina campione. Quel giorno Maradona, che si vede togliere
una palla gol da un colpo di tacco di Falcao, si fa espellere per un calcione a Batista. Nell'autobiografia dirà di aver sbagliato bersaglio. Quel calcio era per Falcao. Il 5 luglio al Sarriá di Barcellona Falcao sfida l'Italia con Bruno Conti in squadra e sei juventini, tra cui c'è un certo Paolo Rossi. Poiché l'Italia ha sconfitto l'Argentina 2-1, al Brasile basta il pari per approdare in semifinale. Abbiamo negli occhi il film di quella storica gara, i gol di Paolo Rossi e Socrates, la pressione furibonda del Brasile e il pari. Chiedo scusa. E il pari del 2-2 firmato da Falcao al 68esimo di sinistro. 7 minuti dopo quell'esecuzione memorabile, ecco la stoccata mortale di Rossi. Per la Torcida è la tragedia del Sarriá. Falcao torna più forte. Lidolm ridisegna la Roma con Di Bartolomei libero davanti a Tancredi e una linea difensiva con Nela, Vierchowd e Maldera, capace di propulsione. Falcao è il direttore d'orchestra davanti alla difesa a dialogare con Proasca e Ancelotti. In attacco, accanto a Pruzzo e Bruno Conti, ecco il folletto Iorio. Scusate che giro pagina, purtroppo le pagine sono attaccate. E con Iorio, appunto, seconda punta, a cui subentra Chierico quando serve il controllo del gioco. La Roma imprigiona i suoi avversari con la ragnatela di passaggi. Dalla quarta giornata è sempre in testa. Falcao segna ad Udine in Coppa UEFA dopo l'Ipswich Town di Ferguson e il Norrköping elimina il Colonia negli ottavi, battendo Schumacher all'88esimo nella gara di ritorno. Poi trafigge l'Inter, che cercava il sorpasso con una punizione da 30 metri. La Roma chiude il girone di andata con un punto sul Verona di Bagnoli, 3 sull'Inter e 4 sulla Juve di Platini e Boniek. Falcao poi segna il gol della vittoria al Cagliari e con il Benfica quello dell'1-1 nello stadio Dalus. Il 6 marzo dell'83 incendia l'Olimpico segnando la Juve, che però rimonta negli ultimi 7 minuti e vince con brio. È un momento cruciale. Falcao prende per mano la squadra e il 13 dello stesso mese a Pisa segna dopo 13 minuti e dirige da condottiero. L'8 maggio a Marassi è campione d'Italia. Il 15 all'Olimpico festeggia lo scudetto con un gol al Torino e il presidente Pertini gli stringe la mano. Con 7 reti in campionato è secondo solo a Pruzzo, che ne ha 12. La Juve, 7 scudetti negli ultimi 10 anni, finisce distante 3 punti. E con questo andiamo in pausa la nostra seconda, ma insomma, ci sarebbe ancora molto da dire, lo diremo nella prossima puntata. E quindi ascoltiamoci una bella canzone e poi torniamo per i saluti qui ad Amarcord, il calcio che fu, con la meravigliosa storia di un fuoriclasse, Paolo Roberto Falcao. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcordi il calcio che fu termina qui. Abbiamo raccontato una parte della storia di Paolo Roberto Falcao, ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma insomma, Claudio Gregori è stato bravissimo a, diciamo così, a sintetizzare un po' la storia di questo giocatore che continueremo nella prossima puntata e andremo a vedere parecchie cosine interessanti. E Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che Amarcord va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i giovedì e tutte le domeniche alle ore 16:30. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte mia e alla prossima. Ciao.
1: Amarcord. Il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

0: tanti.
1: What's going on?
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
3: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è una situazione che conosciamo tutti molto bene. Quando entri al supermercato con un'idea chiarissima.
1: Ma sì, erano solo due o tre cose veloci. O forse no.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena, niente di complicato.
0: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
1: E senza accorgertene, il carrello si riempie.
0: Alla fine alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con tre buste piene.
1: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
1: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
0: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
1: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
0: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
1: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
0: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
1: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
0: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
1: Un altro aspetto importante sono le offerte.
0: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
1: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
0: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
1: È una differenza enorme, soprattutto a fine mese.
0: E poi c'è la parte più pratica mentre sei lì dentro.
1: Ti puoi evitare di girare a caso.
0: Se hai una lista organizzata e magari divisa per reparti, entri, prendi quello che ti serve e riduci il tempo di esposizione di tutto il resto.
1: Che è esattamente quello che ti fa spendere di più.
0: Ma poi c'è la scena più reale di tutte.
1: Arrivi a casa, sistemi la spesa
0: e ti accorgi che hai preso cose doppie o inutili.
1: O peggio, ti manca proprio quello che ti serviva davvero.
0: Con un minimo di organizzazione questo succede molto meno.
1: Perché hai già fatto chiarezza prima.
0: Alla fine il punto non è comprare meno cose a tutti i costi.
1: Ma comprare meglio.
0: Evitare sprechi, risparmio di tempo e non riempire la casa di cose inutili.
1: E soprattutto uscire dal supermercato con la sensazione di aver fatto una spesa intelligente.
0: E non casuale, perché con gli strumenti giusti anche una cosa quotidiana come la spesa cambia completamente. E diventa molto più semplice da gestire. Ma per

tra il dentro e il fuori esiste uno spazio che non appartiene mai del tutto a nessuno dei due. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è cortile. Il cortile è uno spazio intermedio, una soglia abitata ogni giorno senza mai essere completamente nominata. Non è una destinazione e non è un semplice passaggio, è un luogo che esiste proprio perché resta indefinito. Per molto tempo il cortile è stato uno spazio concreto, fisico, quotidiano, un pezzo di mondo condiviso dove i confini tra case, scuole e vita si allentavano. Era il luogo dei giochi all'aperto.

bambolezzi che circolavano da un angolo all'altro come una forma primitiva di comunicazione sociale. Il cortile era uno spazio in cui si imparava a stare con gli altri senza mediazioni, dove il conflitto e la condivisione convivevano nello stesso gesto, nello stesso tempo, un luogo che non era né privato né pubblico, ma qualcosa di più fragile e più libero. Oggi quel cortile in molte forme non esiste più nella sua dimensione fisica originaria, si è trasformato, si è spostato altrove, in parte è diventato virtuale, spazi digitali, gruppi, chat, ambienti in cui si continua a condividere, a raccontare, a osservare gli altri. Eppure qualcosa si è perso nel passaggio. La materia del cortile, la terra, il rumore, la vicinanza fisica, ha lasciato spazio a una presenza diversa, più veloce ma meno incarnata. Resta però il bisogno, quello di uno spazio intermedio in cui le vite possano incrociarsi senza una struttura rigida. Riconoscere oggi il cortile significa anche immaginarne il ritorno. Non necessariamente identico, ma come possibilità di ritrovare forme di incontro meno mediate, più lente, più esposte alla casualità. Perché forse ciò che chiamavamo cortile non era solo un luogo, ma un modo di stare insieme. Alcuni spazi esistono solo quando vengono attraversati, senza fretta. Piccole grandi parole è un esempio di questo. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi ed Antonio Torretti è tutto. Arrivederci a domani con una nuova parola.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e benvenuti al Giardino del Mago per ascoltare un po' di buon rock progressivo italiano, con particolare attenzione a quello pubblicato negli anni passati e che costituisce le fondamenta su cui si basano le uscite discografiche più recenti. Iniziamo il tempo a nostra disposizione prendendo in considerazione la band Rane Strane. L'obiettivo di Rane Strane, gruppo romano nato nel 1998, è sempre stato quello di creare delle rock operas e gli album pubblicati sinora confermano le intenzioni della band. Da Nosferatu il vampiro del 2007 si sono succeduti Shining, la trilogia di Odissea dello spazio e per concludere la cover di The Wall dei Pink Floyd nel 2020. Oggi prendiamo in considerazione il loro terzo album uscito nel 2013 intitolato A Space Odyssey Part 1 Monolith, e cioè la prima parte della trilogia dedicata al capolavoro di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio. Il brano che ho scelto è l'opener Semi.

Il disco che compie 50 anni, che celebriamo oggi, è l'unico album pubblicato da una band chiamata Logan Dwight. Nata a Roma come trio intorno al 1970, si scioglie subito dopo aver registrato poco materiale, ma si riforma presto sotto forma di quintetto e con questa formazione registra il suo unico album omonimo pubblicato nel 1972. È un disco breve, di solo una trentina di minuti, che raccoglie una manciata di canzoni in cui il rock classico degli anni 70 assume tinte prog e contiene armonie melodiose con voci femminili in evidenza. Ascoltiamo il brano che apre l'album e che intitola il disco, Logan Dwight. A dare una mano ai Logan Dwight nella registrazione del loro album c'era anche un tastierista che rispondeva al nome di Antonio Torquati, musicista molto dotato e session man che ha suonato con Baglioni, Dalla, De Gregori, Rino Gaetano, solo per citarne alcuni. A proprio nome ha inciso un paio di album nel biennio 1972-73, di cui il secondo, intitolato Gli occhi di un bambino, è un ottimo esempio di prog sinfonico orchestrale con influenze classiche, il tutto sostenuto dall'incredibile abilità strumentale di Toto sulle tastiere. Dalla seconda facciata del disco ascoltiamo il brano intitolato Uomo nasce, fiore, cresce, appassisce e muore.

Gli Edith possono essere annoverati fra le band neoprog italiane di fine anni 80. Dopo un primo album non molto a fuoco pubblicato nel 1989, il successivo Ice del 1991 ha segnato un notevole passo in avanti nell'ispirazione e nella maturità compositiva del gruppo. La musica è un neoprog basato principalmente sulle tastiere che punta non tanto sulle parti strumentali quanto sul suono di insieme, quieto ed atmosferico. Da questo album ascoltiamo il brano che intitola il disco, Ice. Dell'avventura musicale degli Osanna sappiamo ormai quasi tutto, perciò ho scelto di proporre un brano tratto dal loro ultimo disco del 2021, Il Diedro del Mediterraneo, e dal titolo programmatico, L'Uomo del Prog. Questo perché sorge spontanea la domanda: quanto è rimasto, dopo una carriera lunga più di 50 anni, dello spirito innovativo insito nel DNA della musica progressiva? Ovviamente non molto. A parte Vairetti, Lino intendo, il gruppo è diverso, a prescindere dall'abilità strumentale. Bisogna però ammettere che nonostante la musica occhieggi verso un rock più facile ed edulcorato di quello degli esordi, il gruppo è ancora in grado di piazzare qualche zampata di valore assoluto nell'ambito di un album mediamente di buon livello. Il pezzo che ascoltiamo fa parte di quei brani che più si rifanno agli Osanna dei tempi d'oro. Perciò ascoltiamoci L'Uomo del Prog.

Formatisi nel 1998, i Kerygmatic Project hanno come obiettivo musicale il recuperare la tradizione del prog inglese degli anni 70 e di coniugarlo con stili ed influenze musicali più recenti per ottenere un suono originale e riconoscibile. Pertanto i loro brani mescolano in maniera originale il prog con il jazz, il pop, la fusion e la musica classica. A partire dal 2011 hanno inciso sinora 5 dischi registrati in studio ed uno dal vivo, uscito nel 2019 ed intitolato Live at Grand Hotel delle Îles Borromée, magnifico hotel di lusso situato a Stresa sul Lago Maggiore, la cui edificazione ha avuto inizio con l'Unità d'Italia per venire inaugurato 2 anni dopo nel 1863. Proprio da quest'ultimo disco ascoltiamo il brano intitolato Kubla Khan, e contenuto originariamente in Chronicles from Imaginary Places del 2017. Con i Kerygmatic Project vi saluto e vi do appuntamento a settimana ventura per una nuova puntata del Giardino del Mago. Ciao ciao!

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi

Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
2: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto. Aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Get Food in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, al rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
0: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque, sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
3: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
3: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, bene, dal lavoro, bene, per farmi bene una chiacchierata con te.
0: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi a un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
3: È una domanda molto molto difficile, certo, molto immagino. Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
0: Certo. Certo.
3: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera eccetera.
0: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti, in genere quando si parla di violenza è tutto importante, e in questo brano, Guardami, e il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo, almeno io l'ho letta anche così.
3: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
0: Certo.
3: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo, e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, parlare di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità corporea e di identità di genere, ad esempio.
0: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te però perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
3: Primitivi, non so se magari è il termine penserei, però se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, alla superficialità, in questo senso.
0: Sì.
3: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni. Però abbracciare la complessità della situazione secondo me è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello stare insieme, nel ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
0: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia. Ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
3: In senso, assolutamente sì.
0: Ok, in senso alto intendo io, non di partiti e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
3: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto. Sì. È nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, sì, ok? Volendola sì. riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero, come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì. poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
0: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.
4: Guardami in tutto il mio splendore,

0: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni di Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
1: Sono esaurita, sì. Ecco.
0: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
1: Cosa significa per me? È una domanda
0: difficile, immagino.
1: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
0: certo.
1: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere,
0: è vero.
1: Di cui il femminicidio è la... È bruttissimo, no, certo, la ciliegina, no, sulla torta, no, però, no, insomma,
0: certo,
1: è solo,
0: certo,
1: una parte.
0: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante. A mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa,
1: sì,
0: di popolo,
1: mm-hmm,
0: quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
1: Sì, sì, è tutto, cioè, per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo.
0: Ah, okay.
1: E questo è proprio... Non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice,
0: sì,
1: una fiaba,
0: sì,
1: africana,
0: sì,
1: che si chiama Esekado,
0: e
1: sì, parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di... E l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine, sì, che incrociava un po' le due cose. E in realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
0: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci? Però ci viene passata in modo gratuito.
1: Sì, esatto.
0: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
1: Sì, infatti.
0: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
1: La trovo una cosa da pazzi, infatti. Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di, appunto, immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza. È una cosa in cui tutto è molto mischiato. Cioè, non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo, però mi trovo immersa in questo mondo. Esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa. E ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento... cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
0: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
1: È un piano, è un piano, un piano vero, gaffato. Sì, è un piano verticale,
0: no,
1: a cui ho messo tutta la gaffa per,
0: vedi.
1: Per non far risuonare tanto le corde.
0: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono nero,
1: è marrone,
0: vedi?
1: È marrone.
0: No, quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico.
1: Grazie.
0: Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta, Anne il Essecado,
1: esatto,
0: potenza
1: esatto
0: della tecnica qua. Sì. Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
1: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
0: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera eccetera, anche questo non è un controsenso?
1: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
0: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata con me.
1: Grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie ad Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Transeuropa Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni, bella!

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia!
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti? Con la tua immagine allo specchio. E cosa fai stasera? Ti guardi un telefilm sul divano con la mano sulla pancia? A grattare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: sono le tue spille. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: has to adjust so that you can read the room. There's a joker with a smoker trying to sell some gypsy barbecue.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
8: Nuova settimana in arrivo, nuovo puntata di Chilling Me Softly. Signore e signori, non siamo qui per farvi ascoltare, non siamo qui per farvi sentire, ma siamo qui per farvi godere la migliore smooth jazz music, contemporary jazz del momento. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Patrizio Sigone e sono sempre qui, stesso orario, stessa radio, per farvi ascoltare un'altra puntata di Chilling Me Softly, Smooth Night.

edizione World, siamo partiti alla grande con una novità, non poteva non essere un ultimo arrivato su questa scrivania. Lui è Tim Kirsten e questo è il suo nuovo singolo. Siamo già in movimento, infatti il titolo è Ready in Motion. Questa è Cinemisopoli che, come ho detto, porta tutte le novità ogni settimana, tutto ciò che esce a livello mondiale è su questa scrivania e quindi lo porto in programma. Dopo Tim Kirsten abbiamo Jacob Webb, sempre una novità, It's a Boy.

Devo dire che è apprezzabile il fatto che bravi artisti come lo è Darnell Alexander, una delle figure più in spicco in quello che è l'odierno rhythm and blues e soul, abbia in qualche modo reso omaggio a Ladder Vandross. È un mito Ladder Vandross, veramente il re del soul e del rhythm and blues. Questo suo ultimo singolo, Someone Like You. Ma non finisce qua, perché un altro personaggio ha voluto rendere omaggio a un suo contemporaneo oltretutto. Si parla di Jason Tipp, che ha voluto fare questo disco in omaggio a George Duke. George, it's his name.

Ma quanto è bello innamorarsi, chi se lo ricorda più quando uno si innamorava? Le farfalle nello stomaco, la testa sbandata, tutte queste emozioni meravigliose. Falling in love, che vuol dire cadere in amore, non c'è niente di più espressivo di questa traduzione letterale dall'inglese. Falling in love, cadere nell'amore. E infatti si cadeva proprio, come si dice, a Roma, con tutte le scarpe, eh? Lei è Mindy Abeir, ma i più sofisticati di orecchio hanno già riconosciuto l'uso del sassofono di questa grande artista americana. Qui è arrivata su questa scrivania, ovviamente col suo ultimo singolo, insieme alla singer Delisha Thomas. Ma io non volevo parlarvi di questo, volevo raccontarvi che se volete raggiungere il sottoscritto e dirgli N4, oppure chiedere qualunque cosa, avete un numero di WhatsApp che dopo ve lo dico. Intanto ascoltiamoci Really Richard. Questo è il suo ultimo, ovviamente. No, non poteva essere di meglio. Really Richard, Accendimi Softly, con It's You. E il numero di telefono è 327-6852-592. Ma poi ve lo faccio dire dalla mia segretaria.

0: Eh sì, perché come ogni trasmissione radiofonica che deve essere tale, è giusto dirvi anche che Cinema Softly Moon Knight non soltanto è un programma di questa musica che spero vi piaccia sempre di più, ma ha anche dei riferimenti sui social. C'è una pagina su Facebook che si chiama Cinema Softly Moon Knight, dove potete andare a scrivere, a postare tutto ciò che volete. C'è un numero di telefono che adesso la mia segretaria vi dirà, su cui scrivere quello che volete, a mandare gli auguri, buon compleanno, perché no, anche le dediche, ma non mando musica italiana, No, Sal Da Vinci, no, per favore. Per cui se volete la dedica con Depp Cots o con Bob James, vediamo. Comunque. Poi che cosa altro c'è? C'è che questo programma che avete ascoltato su questa radio, magari lo volete riascoltare, quindi anche St. Claude, sempre Chilling Me Softly Smooth Night. Cercate e troverete.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Invece la musica italiana la voglio anche passare, ma quella che dico io, quella della grandissima Roberta Tondelli. Esce Sussurrando, un bellissimo lavoro, veramente ve lo consiglio, dove questa meravigliosa cantante ci porta Pino Daniele.

0: Ma è bello, sarà perché lui è Rick Brown, sarà anche perché questo omaggio, tutto l'album dedicato al grande Chuck Mangione, di cui io sono sempre stato un ammiratore per quello che era la sua arte, il suo sound e la sua anima. Rick Brown plays Chuck Mangione. Da questo ultimo album siamo andati ad ascoltare un altro dei meravigliosi brani che lo contiene.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly, sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigona. A presto.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: La minchia Sara Longo, stata anche ospite di Linda Gambino con le pillole di saggezza, l'intervista interessantissima, torna con questo brano del suo album Mystery Tour, ed era la famosissima, chi è che non la riconosce? Come by me love, The Beatles. Ma torniamo alla Smooth Jazz odierna, Michael Keys, She Is My Summer. Ovviamente una novità di Chilling Me Softly, Smooth Night.

Il numero di telefono di cui parlavamo prima di WhatsApp, cioè il 327-6852-5926, serve anche per farvi conoscere, come è stato anche nel caso di un amico, Peppe Sant'Angelo, un musicista, un sassofonista, un compositore italiano, anche abbastanza noto, che ci ha voluto portare il suo album del 2025, Il Volo dell'Anima, e qui l'ascoltiamo con Pensiero Cosciente. Peppe Sant'Angelo a Cilomini.

0: Decisamente interessante questo gruppo, i Peppe Sant'Angelo New Quarter. E questo era l'album uscito appunto nel 2025 che si chiama Il Volo dell'Anima, da cui abbiamo ascoltato Pensiero Cosciente. Però ritorno a dirvi, ci sono tanti sistemi che ho messo a disposizione per farvi conoscere. Se siete bravi artisti, se avete voglia di far conoscere i vostri lavori, le vostre incisioni, i vostri prodotti musicali, c'è Chilling Softly Moonlight come programma, ma avete un numero di telefono WhatsApp 327-68-52-592, 327-68-52-592, avete una pagina Facebook, Instagram e addirittura ultimamente anche SoundCloud. SoundCloud che vi fa risentire, se non avete fatto in tempo a sentire questa puntata, vi fa risentire la puntata, questa e di ogni settimana, tranquillamente, stando comodi. Però attenzione, c'è un perché, ve lo dice la nostra segreteria.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica però.

music non sono soltanto di oltreoceano o di oltremanica, ma vengono anche dall'Italia, come il caso di questo ultimo singolo di Anna Cimenti, pianista e cantante, insieme al chitarrista Davide Palladino, con questo Be So Long che abbiamo apprezzato. Ma adesso voglio tornare indietro, ogni tanto faccio un tuffo all'indietro, un bel carpiato, e arrivo fino al 2015, dove c'è la bellissima voce di Diane Kroll che ci va a raccontare, a ricantare uno dei più grandi successi dei Mamas and Papas del 1965, California Dreaming, Diana Kroll.

Onora è il titolo di questo album, il secondo da solista di Flea, che è stato il bassista dei Red Hot Chili Pepper. Torna ovviamente con questo suo album, dove insieme a tanti altri amici canta, suona la tromba, suona il basso, eccetera. Questa che abbiamo scelto da farvi ascoltare, ma faremo altre incursioni dentro questo album e farvi sentire altri brani, era Traffic Lights. Torniamo invece ai tempi nostri con Xavier Cordon, Colors of Water.

0: Potevano mancare le novità? No, assolutamente, siamo qui apposta. Questo è l'ultimo, tanto per citarne un altro, di Xavier Gordon, un pianista, compositore, insomma, uno dei più conosciuti, sicuramente più in vista esponenti della smooth jazz internazionale.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

chiama Scenic Drive. E ma appunto, una guidata scenica. Ma me lo immagino, no? Cioè, la musica mi porta magari su una bellissima di quelle strade americane lunghe, sempre dritte, che poi vanno verso il sole, solo verso il sole vanno, poi non si sa dove vanno a finire, però si corre, si cammina in solitaria quasi verso il sole, con questa musica e il vento nei capelli. I capelli, averceli. La musica ce l'ho, ma i capelli magari me li dovete prestare. Victor Hall, Scenic Drive, un'altra novità. Ma adesso, dall'ultimo album di questa cantante straordinaria che si chiama Stacey Kent, l'album è Time for Love, vorrei farvi ascoltare un grande successo, sapete di chi? Di Bruno Martino. E la

0: vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Chill Me Softly Smooth Night. Ci sentiamo la prossima volta, stessa radio, stesso orario.
1: Avete ascoltato
2: Chill Me Softly
3: Smooth Night. Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.